0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Ieri è morta Emma Bonino, la storica leader radicale, aveva 78 anni, mezzo secolo di battaglie per i diritti civili, l'Europa e le libertà individuali. Entrata nel Partito Radicale nel 1975, fu tra i primi quattro deputati radicali insieme a Marco Pannella, Adele Faccio e Mauro Mellini. Parlamentare per circa 40 anni, tra Italia ed Europa, Bonino è stata ministra del commercio estero e delle politiche europee con Romano Prodi, ministra degli esteri con Enrico Letta e commissaria europea dal 1995 al 1999. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella la ricorda come una protagonista che ha lasciato un segno nella vita della Repubblica. Camera ardente domenica e lunedì, martedì funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca del Campidoglio.
2: L'economia Fitch conferma il rating dell'Italia a BBB più con outlook stabile. L'agenzia considera la recente stabilità politica un elemento di solidità per il paese e prevede una crescita media del PIL dello 0,8% tra 2026 e 2028. L'economia italiana, secondo Fitch, ha mostrato capacità di resistere agli shock esterni. Resta però il principale punto debole a livello molto elevato del debito pubblico, che continua a rappresentare il maggior vincolo per il rating italiano.
1: Medio Oriente, gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso, aprendo di fatto un nuovo fronte nel conflitto con l'Iran. La crescente tensione continua a pesare anche sui mercati energetici internazionali, con il petrolio che resta sopra i 100 dollari al barile. Intanto è stato rinviato ad ottobre il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano, che avrebbe dovuto svolgersi a Roma la prossima settimana. Gli ambasciatori israeliano-libanesi dovrebbero comunque incontrarsi nei prossimi giorni al Dipartimento di Stato americano a Washington.
2: Ancora Medio Oriente, l'Iran avrebbe ottenuto da entità cinesi satellitari ad alta risoluzione di una base americana in Giordania prima dell'attacco dello scorso luglio, nel quale morirono tre militari statunitensi. Lo riferisce il Wall Street Journal citando funzionari americani. Le autorità statunitensi non hanno identificato le entità coinvolte e non ipotizzano al momento un coinvolgimento diretto del governo di Pechino. La vicenda rischia però di aumentare le tensioni tra Stati Uniti e Cina alla vigilia del vertice del 24 settembre tra Donald Trump e Xi Jinping. Pechino ha respinto le accuse e chiesto a Washington di fornire prove.
1: Ex Ilva, gli alti forni dello stabilimento di Taranto dovranno essere spenti entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano ha respinto il ricorso di Acciaierie d'Italia contro il provvedimento che dispone il blocco dell'area a caldo per i giudici. Tra il diritto all'attività d'impresa e quello dei cittadini alla salute deve prevalere quest'ultimo. Cresce intanto la preoccupazione per l'occupazione con nuovi licenziamenti nell'indotto. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, assicura che il Governo sta lavorando per affrontare la situazione. Martedì riprenderà Palazzo Chigi il confronto con i sindacati.
2: Voltiamo pagina. Nel Superenalotto lotto centrato in Lombardia il 6 da oltre 223 milioni di euro. La schedina vincente è stata giocata a Oggiono in provincia di Lecco. È il primo jackpot centrato nel 2026, il secondo più alto nella storia del Superenalotto. Grande curiosità nel paese per scoprire l'identità del nuovo multimilionario. In serata numerose persone si sono radunate davanti al punto vendita dove è stata effettuata la giocata da 5 euro.
1: Chiudiamo con lo sport. Calcio, la Fiorentina torna alla vittoria e batte il Venezia 4-2 con il nuovo tecnico Vanoli, protagonista Mastantuono, autore della sua prima tripletta in Serie A. Oggi tre partite, Genoa Frosinone, Atalanta Cagliari e la sfida all'alta classifica Lazio-Milan. Da Parigi, 9 anni di carcere per Ilias Kerbuc, detto Ganito, ritenuto il mandante della rapina subita nel 2023 da Gianluigi Donnarumma e dalla sua allora fidanzata Alessia Elefante. Tennis, Alexander Zverev, il primo finalista degli US Open, il tedesco ha battuto Karen Khachanov in 3-7, 6-3, 7-6, 7-6. In finale affronterà il vincitore del derby americano tra Francis Tiafoe e Ben Shelton. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Ieri è morta Emma Bonino, una storica leader radicale, aveva 78 anni, mezzo secolo di battaglie per i diritti civili, l'Europa e le libertà individuali. Entrata nel Partito Radicale nel 1975, fu tra i primi quattro deputati radicali insieme a Marco Pannella, Adele Faccio e Mauro Mellini. Parlamentare per circa 40 anni, tra Italia ed Europa, Bonino è stata ministra del commercio estero e delle politiche europee con Romano Prodi, ministra degli esteri con Enrico Letta e commissaria europea dal 1995 al 1999. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella la ricorda come una protagonista che ha lasciato un segno nella vita della Repubblica. Camera ardente domenica e lunedì, martedì funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca del Campidoglio.
2: L'economia Fitch conferma il rating dell'Italia a BBB+ con outlook stabile. L'agenzia considera la recente stabilità politica un elemento di solidità per il paese e prevede una crescita media del PIL dello 0,8% tra 2026 e 2028. L'economia italiana, secondo Fitch, ha mostrato capacità di resistere agli shock esterni. Resta però il principale punto debole a livello molto elevato del debito pubblico, che continua a rappresentare il maggior vincolo per il rating italiano.
1: Medio Oriente, gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso, aprendo di fatto un nuovo fronte nel conflitto con l'Iran. La crescente tensione continua a pesare anche sui mercati energetici internazionali, con il petrolio che resta sopra i 100 dollari al barile. Intanto è stato rinviato ad ottobre il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano, che avrebbe dovuto svolgersi a Roma la prossima settimana. Gli ambasciatori israeliano-libanesi dovrebbero comunque incontrarsi nei prossimi giorni al Dipartimento di Stato americano a Washington.
2: Ancora Medio Oriente, l'Iran avrebbe ottenuto da entità cinesi immagini satellitari ad alta risoluzione di una base americana in Giordania prima dell'attacco dello scorso luglio, nel quale morirono 3 militari statunitensi, lo riferisce il Wall Street Journal citando funzionari americani. Le autorità statunitensi non hanno identificato le entità coinvolte e non ipotizzano al momento un coinvolgimento diretto del governo di Pechino. La vicenda rischia però di aumentare le tensioni tra Stati Uniti e Cina alla vigilia del vertice del 24 settembre tra Donald Trump e Xi Jinping. Pechino ha respinto le accuse e chiesto a Washington di fornire prove.
1: Ex Ilva, gli alti forni dello stabilimento di Taranto dovranno essere spenti entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano ha respinto il ricorso di Acciaierie d'Italia contro il provvedimento che dispone il blocco dell'area a caldo per i giudici tra il diritto all'attività di imprese e quello dei cittadini alla salute. Deve prevalere quest'ultimo. Cresce intanto la preoccupazione per l'occupazione con nuovi licenziamenti nell'indotto. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, assicura che il governo sta lavorando per affrontare la situazione. Martedì riprenderà a Palazzo Chigi il confronto con i sindacati.
2: Voltiamo pagina. Il Super Enalotto, centrato in Lombardia, il 6 da oltre 223 milioni di euro. La schedina vincente è stata giocata a Oggiono, in provincia di Lecco. È il primo jackpot centrato nel 2026, il secondo più alto nella storia del Super Enalotto. Grande curiosità nel paese per scoprire l'identità del nuovo multimilionario. In serata numerose persone si sono radunate davanti al punto vendita dove è stata effettuata la giocata da 5 euro.
1: E chiudiamo con lo sport calcio. La Fiorentina vince Venezia 4-2 con il nuovo tecnico Vanoli, ma Stantuono segna la sua prima tripletta in Serie A. Schiante Lagunari oggi in programma, Genoa Frosinone, Atalanta Cagliari, il match clou Lazio Milan. Agli US Open di tennis, Ben Shelton ha battuto in semifinale Francis Tiafoe in 4-7. Shelton sfiderà in finale Zverev, che aveva battuto Khachanov 7-3, 7-6, 7-6. Nella notte Ilias Kerbush, detto Ganito, il mandante della rapina e danni di Gianluigi Donnarumma e della sua allora fidanzata Alessia Elefante, è stato condannato a Parigi a 9 anni di reclusione. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Dal 12 al 15 settembre

0: giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
2: Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
4: Futurin 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: State ascoltando Touring 104.

0: 4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti.

0: Tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
1: Questa è Radio

0: Questa è Touring 104.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora!

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Al mattino qualche addensamento più consistente interesserà le zone al confine tra Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci, seguiti rapidamente da schiarite. Nel pomeriggio nuove nubi si formeranno sulle Alpi e Prealpi centro-orientali, con qualche rovescio temporale. Già dal tardo pomeriggio torneranno a prevalere ampie schiarite. Al centro condizioni decisamente più stabili, con cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata su tutte le regioni. Bel tempo anche sulla Sardegna, dove tuttavia nel pomeriggio aumenterà sensibilmente la ventilazione. Al sud e in Sicilia prevarranno sole e cieli poco nuvolosi. Dal primo pomeriggio qualche addensamento più consistente potrà svilupparsi sulle aree montuose della Calabria, centro meridionale della Sicilia orientale, senza fenomeni particolarmente significativi. La nuvolosità si attenuerà rapidamente e già dal tardo pomeriggio torneranno ampie schiarite. Le temperature minime saranno in aumento al centro-nord, in diminuzione sulle due isole maggiori e sostanzialmente stazionarie al sud. Le massime aumenteranno quasi ovunque, con rialzi più evidenti sulle regioni del versante adriatico. I venti saranno inizialmente deboli al regime di brezza. Nel pomeriggio è previsto un deciso rinforzo del maestrale sulla Sardegna, dove soffierà forte, mentre sulla Liguria sono attesi forti venti meridionali. La ventilazione tenderà ad attenuarsi tra il tardo pomeriggio e la sera. Per quanto riguarda i mari, inizialmente saranno da mossi a molto mossi i bacini occidentali e meridionali, mentre gli altri risulteranno da poco mossi a mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà progressivamente a diminuire quasi ovunque, farà eccezione il Mar Ligure, che resterà da mosso a molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo

0: alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: State ascoltando Touring 104.
3: Touring 104.

0: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
3: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
4: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
5: Questa è Touring 104.

0: 4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
3: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
4: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
5: Questa è Touring 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Questa è Radio Touring 104.

0: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: Mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più. 104
1: Touring 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Amare non significa trovare la perfezione, ma perdonare terribili difetti. Rosamund Pilcher.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: offerta da Wumbaca Mobility Solution, Termocasa, Clima, Ambiente, Energia, Edil Decoration, Auranex, Progetto 5, Comunicazione Integrata, Semar Elettricità.
1: Buongiorno, buongiorno amici di Mezzogiorno Amaranto e altri colori. Siamo tornati anche oggi, come ormai sarà così fino a fine stagione ogni sabato, per il nostro gioco pronostici. Gioco pronostici che oggi riguarda ovviamente Modica Regina. E di conseguenza lo sapete, potete telefonarci allo 0965 58 704 o inviarci l'SMS su WhatsApp al numero 39 37 104 400. Oggi c'è Paolo, che saluto, e di là da lui c'è anche un ospite molto particolare.
2: Esatto, ciao Andrea, buongiorno, ben ritrovato. Ciao Margherita, un bacione, ciao, come stai? Ciao. Hai visto, si è messa subito a suo agio. Sì, dicevi giustamente, oggi giorno dedicato al pronostico, quindi tra poco andrai a ricordare tutti i bellissimi premi che toccano i nostri ascoltatori o telespettatori, in base al fatto se riusciranno a indovinare o il risultato del match, più il marcatore, più il primo marcatore di Modica Regina, oppure il mega concorsone, che non quello del ministero, non quello RIPAM, ecco, c'è il nostro concorsone pronostici per i super premi che assegneremo a fine stagione, quindi a campionato concluso. Pensa, caro Andrea, qualora la Regina dovesse già avere, diciamo, un responso già ad inizio aprile, dico per dire, noi comunque fino all'inizio maggio daremo un senso alla trasmissione, a prescindere, certo, per gioco pronostici, perché ci sono in palio dei bellissimi premi. Però siccome non ho indovinato nessuno la volta scorsa, e vedete di impegnarvi un po' di più.
1: Allora, dunque, i premi sono i seguenti, ovviamente lo sapete, sono divisi in premi settimanali annuali, li ricordiamo entrambi. Come premi settimanali abbiamo un chilo di gelato più 4 brioche da Cesare, un chilo di pasticceria Mignon della Mimosa, una pala di pizza di Meduri circa per 5 persone, un trattamento a scelta del centro benessere Musa Beauty Lab tra massaggio decontratturante, drenante o solarium, una maglietta personalizzata offerta da Progetto Touring. E vi ricordo ovviamente che per vincere i premi settimanali bisogna indovinare primo marcatore e il risultato esatto, quindi non è sufficiente solamente indovinare il marcatore e il risultato esatto, ma solamente bisogna indovinare anche il primo marcatore. Mentre allora i premi annuali sono i seguenti: un climatizzatore caldo e freddo offerto da Termocasa, una connessione internet a casa con traffico dati illimitato per un anno offerto da Auranex, un impianto di allarme di Vision Alarm, 200 stampe fotografiche 10x15 della fotografia e un utensile a scelta tra un'affettatrice, una macchina per il sottovuoto e un mixer di Expo Design. Allora Paolo, tra poco avremo il primo ospite di giornata, ovvero il capitano del Modica, Sergio Garufi. Ringraziamo ovviamente l'addetto stampa e la società del Modica per averci concesso appunto Garufi ai nostri microfoni. Sicuramente ci dirà qualcosa in più sul Modica, ovviamente senza svelarci grossi segreti della squadra siciliana, ma anche secondo me il suo punto di vista, il loro punto di vista sulla Regina e sulla partita di domani.
2: Di sicuro ci sono forse più segreti sulla Regina, perché diciamo che al di là, insomma, degli allenamenti a porte chiuse che porta avanti la formazione di mister Marchionni, non ci sarà la conferenza stampa del tecnico della Regina, e di conseguenza avremo una dichiarazione da parte del mister soltanto nel pomeriggio. Vediamo se nel primo pomeriggio, addirittura nel tardo pomeriggio di oggi. Credo che la lista dei convocati Amaranto arriverà soltanto successivamente a questo tipo di dichiarazione, quindi diciamo è più la Regina a fare, non dico pretattica, però a tenere ben al petto le carte in vista di questa partita, e credo che sia un chiaro segnale della grandissima concentrazione che vuole imporre il tecnico Amaranto, che forse ci tiene più di tutti a fare in modo che non cali la concentrazione né del singolo né tantomeno dell'intero gruppo squadra. È chiaro che il principale dubbio riguarda l'attacco, dove non abbiamo onestamente più ragguagli sulle condizioni di Michele Guida. Avevamo detto che era previsto che tornasse ad allenarsi in gruppo prima della rifinitura, quindi non abbiamo avuto modo di appurare se sia stato realmente così. Sappiamo soltanto che l'esame strumentale a cui è stato sottoposto il calciatore nella giornata di martedì ha dato esito negativo, di conseguenza non è successo nulla, non ci sono state particolari conseguenze all'infortunio patito dall'ex attaccante della Savoia durante il match contro il Licata. C'è curiosità ovviamente per vedere se apparirà nella lista dei convocati. Credo che difficilmente sarà utilizzato a titolare per via dell'incontro ravvicinato contro l'Avola che avremo mercoledì alle ore 18:30, ma anche perché chi è subentrato al suo posto, sia Giuliano Alma, ha segnato il gol del momentaneo 4-0 nel match di domenica scorsa, quindi penso che Marchionni non abbia alcun problema. È chiaro che se Guida può servire nell'arco dei 90 minuti, se lo porterà, cioè oltre a convocarlo se lo porterà in panchina, ricordiamo, ora non so esattamente il numero, mi sembra sono o 7 o 8 no, i calciatori che si possono portare in panchina nella Serie D, non vorrei dire una castroneria, però sicuramente non funziona come in Serie A, in Serie B che c'hai ormai la panchina lunga, quindi in Serie D qualcuno, cioè nel momento in cui convochi più di 20 calciatori qualcuno è inevitabile che vada in tribuna, di conseguenza c'è curiosità per vedere se Michele Guida sarà almeno tra quelli che andranno in panchina. Penso proprio che invece andrà in campo nel Modica Sergio Carufi, giusto?
1: Sì, che ai nostri microfoni, al telefono. Buongiorno Sergio e grazie per aver accettato l'invito.
3: Sì, buongiorno a tutti e grazie a voi per avermi invitato e sono contento insomma di partecipare.
2: Sergio, ben trovato, Paolo Ficara, hai comunque un futuro Sergio, perché ho visto insomma lo spot, la campagna abbonamenti no, del Modica, quindi hai un futuro assicurato, ecco, anche come attore, dai.
3: magari, ancora un po' presto, però in futuro vedremo.
2: Sergio, ti abbiamo affrontato l'anno scorso quando hai indossato la maglia del Messina, hai dimostrato di essere il faro del centrocampo di un Messina che in quella fase stava andando molto bene, a prescindere da come è finito poi il campionato, di sicuro condizionato da un handicap. Ti eri salutato con Toti Porcino, che è l'unico rimasto della tua squadra nell'attuale Regina?
3: Sì, perché quando ho giocato io a Reggio giocavamo insieme, quindi è stato un piacere insomma ritrovarlo e salutarlo in campo.
1: Senti, che ricordi ti porti dall'esperienza qui a Reggio Calabria?
3: Ma guarda, Reggio no, di sicuro non lo scopro io, ma è una piazza abituata a fare calcio in categorie sicuramente differenti dalla Serie D, e quindi quando tu ti ritrovi a vestire questi colori e questa maglia, giochi per un'intera città, e quindi l'emozione anche di giocare al Granillo è una cosa che comunque porterò dentro, perché comunque è una squadra abbastanza seguita con una tifoseria importante, quindi diciamo che ogni volta che viene a giocare al Granillo è sempre, nonostante ci ho giocato un paio di volte, è come se fosse tipo sempre la prima volta, no? Che ti dà sempre quell'effetto di comunque di una squadra, di una società importante con una storia importante alle spalle.
2: Sergio, che squadra è il Modica?
3: Ma guarda, noi siamo una squadra giovane, una squadra che ha voglia di divertirsi, di fare bene in questo campionato. Noi siamo, credo, almeno da queste prime battute insomma che abbiamo fatto tra Coppa Italia e la prima di campionato, una squadra che comunque vuole provare a giocare, a dettare insomma le fasi del gioco e cercare di tenere sempre il pallino, insomma tenere la palla, però ovviamente domani affronteremo ovviamente la Regina, e sappiamo benissimo il valore insomma della rosa, anche comunque dei singoli che ovviamente non scopriamo oggi, e quindi sicuramente ci sarà anche l'aspetto della sofferenza o comunque di stare attenti anche e soprattutto nella fase difensiva.
2: Eh sì, immaginiamo, insomma, quindi vi aspettate una Regina che venga a Modica a fare la partita. In particolare, c'è qualche calciatore in particolare che il vostro allenatore Raciti teme per questa sfida?
3: Ma guarda, ti dico la verità, come ho detto 10 secondi fa, la squadra è composta da quasi tutti i giocatori comunque importanti, anche di categorie superiori, quindi soffermarsi solo su uno sarebbe un errore, perché comunque la Regina, almeno da queste prime partite che ha fatto, ha dimostrato di avere comunque un collettivo abbastanza importante sia in fase difensiva che in fase offensiva, cioè soprattutto in fase offensiva, perché comunque le ultime partite che ha fatto comunque sono finite con dei punteggi abbastanza larghi, perciò dicevo prima che dovremmo stare attenti noi sicuramente alla fase difensiva per cercare di non farci trovare impreparati.
1: Certo, un'altra curiosità, Sergio, sempre sì. sull'ambiente che si respira a Modica, perché è stata una settimana molto, molto bella anche per noi da Reggio, perché abbiamo visto che il Modica ha preparato un'accoglienza particolare, no? Sì. Anche per i tifosi. Chiara si respira a Modica per appunto l'arrivo della Regina in città, oltre che dei suoi tifosi?
3: Ma guarda, io ti voglio fare una premessa prima, insomma, di risponderti a questa domanda. Io se ho accettato sin da subito di venire qui a Modica è perché mi è successa una cosa abbastanza particolare, no? Perché sai, quando uno va a giocare in una squadra nuova, giusto? Giustamente tu ti informi, no? Magari con compagni che in passato hanno giocato lì, qualche dirigente, qualche allenatore, comunque per capire un attimino in che ambiente vai, insomma, ti vai a confrontare. E devo dire che non c'è stata una persona, veramente non c'è stata una persona che mi abbia parlato male del Modica Calcio, comunque della società, della dirigenza. Allora io ho accettato ovviamente senza pensarci due volte, e questo ti fa capire appunto, e mi ricollego alla tua domanda, come loro vivono insomma il calcio, comunque quando si avvicinano a degli eventi così importanti come appunto domani che incontreremo la Regina. Si vive un ambiente insomma che si capisce che si sta avvicinando un evento importante, una partita importante contro una squadra comunque piena di storia, che ha calcato comunque palcoscenici importanti, e quindi insomma anche la questione stadio, perché comunque è già da un po' di tempo che comunque hanno messo si sono messi sotto con i lavori per cercare di far trovare tutto pronto, insomma, quindi c'è molta attesa e comunque attendi a ogni piccolo particolare, insomma, per non farci trovare impreparati, proprio in linea generale, dalla squadra ad arrivare alla società.
2: L'obiettivo del Modica?
3: Ma guarda, obiettivo minimo ti direi di arrivare ad una salvezza tranquilla il prima possibile, in modo da poi magari poterci insomma tra virgolette divertire ed esprimerci al meglio, perché ripeto, essendo che siamo una squadra giovane, una squadra per lo più composta per la sua interezza rispetto alla passata stagione, perché comunque ricordiamo che il Modica è una neopromossa, l'anno scorso ha stravinto l'eccellenza, e di quella squadra lì comunque sono rimasti pochissimi giocatori, quindi è un organico nuovo della sua interezza, e quindi comunque l'obiettivo minimo credo che sia quello.
1: Io ho un'ultima curiosità, sì. Perché insomma già siete partiti in una partita non scontata a Ragusa, un derby sì. Anche abbastanza sentito, se ci racconti un po' quella partita e poi come state vivendo anche il fatto che la seconda è la prima in casa dopo tanti anni del Modica in Serie D, arriva comunque una squadra che punta alla vittoria del titolo del campionato, ovvero la Regina, cioè due partite comunque complicate per motivi diversi e che probabilmente diranno già di che pasta è fatto questo Modica.
3: Certo, allora guarda, la partita di Ragusa, in breve, noi eravamo partiti benissimo, perché comunque avevamo trovato il gol dopo nemmeno due minuti, e farlo contro una squadra che comunque fa della fase difensiva la sua forza, e mi riferisco a Ragusa, per noi è stato insomma ottimo, perché avevamo messo la partita sui binari giusti. Poi Sfortunatamente è successa una, insomma, una mini rissa dove ci sono stati due espulsi, cioè uno per parte, e allora da lì la partita è un po' cambiata, perché comunque si sono accesi gli animi, perché sai, è sempre un derby, lì quando vai a giocare lì comunque l'ambiente è abbastanza caldo, e insomma poi la partita ha preso diciamo una scia diversa. Però noi abbiamo cercato, anche quando siamo passati in svantaggio, abbiamo cercato sempre e comunque di non snaturarci, di provare a comunque a giocare, a impostare il gioco, e poi giustamente abbiamo avuto un po' di difficoltà, perché comunque loro avendo trovato il vantaggio si sono chiusi, e quindi quando poi vai ad affrontare squadre così chiuse in maniera proprio come un blocco basso non è mai facile. E poi siamo stati bravi a crederci comunque fino alla fine e abbiamo agguantato il pareggio proprio allo scadere. Per quanto riguarda il calendario, come dice il Benedetto giustamente, io non mi soffermerei solo sulle prime due, ma anche sulle prime tre, perché comunque non scordiamoci che tra due o tre giorni c'è il turno infrasettimanale e noi andremo a Lamezia contro il San Biase, che anche lì sarà una partita comunque abbastanza tosta. Quindi noi lo sapevamo che questo calendario comunque ci metteva davanti queste prime 3-4 partite comunque abbastanza importanti, però noi comunque siamo partiti il 26 luglio con un obiettivo di mettere delle basi abbastanza importanti, e credo che comunque fino adesso stiamo andando abbastanza bene, e speriamo di fare risultati in queste partite.
2: Tra l'altro,
3: sicuramente aiutano poi nel cammino di crescita.
2: Tra l'altro, attualmente il terreno di gioco del Dippolito di Lamezia, ecco, non so se avete avuto modo di vedere le immagini di San Biase Gela.
3: Sì, sì, no, abbiamo visto qualcosa quando magari hanno fatto la partita di Coppa Italia, il derby loro, che comunque è in condizioni un pochettino, insomma, non perfette.
1: L'ultimissimo, poi ti lasciamo, Sergio, davvero ringraziandoti per la tua disponibilità, assolutamente. E, ti sei fatto già un'idea di questo girone I, anche rispetto all'anno scorso, se noti delle differenze, tu che comunque conosci bene anche il girone, cioè per chi vedi insieme alla regina pronta a lottare per il vertice, e poi per i bassi fondi credo che ci siano un paio di squadre che hanno delle difficoltà importanti. Non so se sei d'accordo con me, ora senza andare a fare nome.
3: Sì, guarda, allora con la regina sicuramente non posso non mettere la Nissa, che comunque anche loro hanno un organico importante. Io metterei anche comunque l'Igea, perché comunque ha fatto vedere che nelle prime uscite comunque di essere rimasta una squadra comunque importante e difficile da affrontare. Poi magari ci sarà qualche outsider che magari potrà venire fuori, qualche sorpresa insomma che potrà venire fuori durante il campionato, questo non lo so. Per quanto riguarda la zona bassa, cioè non lo so, ancora un po' troppo presto per fare insomma, per dare dei giudizi, perché comunque abbiamo visto che Ragusa comunque nonostante

0: artistica che a me ovviamente è piaciuta tanto per tutti i motivi che ho elencato prima, per storia, per blasone della società, insomma, di questi colori. Ma ho instaurato anche molte amicizie lì a Reggio, gente che comunque sento tuttora, e quindi io sarò sempre legato alla città di Reggio Calabria.
1: Benissimo, grazie, grazie davvero a Sergio Garufi, facendogli un in bocca al lupo per il proseguo della stagione ovviamente, e ringraziandolo ancora per la sua disponibilità. Grazie, grazie Sergio.
2: Grazie Sergio.
0: Grazie, grazie Crepi il Lupo, e una buona giornata.
1: Grazie
2: altrettanto. Ciao, ciao Sergio, grazie.
1: Ringraziamo nuovamente ovviamente la società del Modica Calcio che ci ha concesso appunto Sergio Garufi il giorno prima della partita. Non è assolutamente una cosa scontata.
2: No, no, assolutamente, però credo proprio che ci sarà questa gran bella atmosfera lì a Modica, lì allo stadio Pietro Scolo. Dobbiamo assolutamente calarci in quella che è la realtà, cosa che credo la regina abbia già fatto ampiamente, con piena fiducia nello spirito che saprà trasmettere il mister Marchionni ai suoi in queste circostanze, per questo tipo di partite. Quindi dobbiamo aspettarci una battaglia. È vero, veniamo da questa settimana con tanto scambio di amorosi sensi, per così dire, anche tra club, no? Con queste belle iniziative social che ha avuto la squadra del Modica. Quindi l'invito a chiare lettere anche alla tifoseria a venire anche a visitare la città di Modica, oltre che a godersi la partita. Ancora non credo non ci siano comunicazioni sull'afflusso, c'è la comunicazione sul percorso consigliato da seguire, ma non sul numero totale di tifosi che penso proprio andranno a riempire il settore ospiti, per il quale ci sono 250 posti disponibili in totale. Quindi sarà una festa, ma fino a un certo punto, poi da quando fischia l'arbitro sarà un'autentica battaglia, e la regina dovrà indossare le armi che abbiamo già visto ed ammirato contro il Licata.
1: Sì, sì, sì, assolutamente. È chiaro che è la prima trasferta della stagione, c'è curiosità soprattutto per questo, perché comunque giocare in trasferta è diverso per le questioni ambientali, per le problematiche che abbiamo sempre descritto, e che giustamente la regina dovrà farci vedere come le affronterà, e se cambierà anche atteggiamento, o se comunque la squadra confermerà quello che di buono ha fatto vedere in queste prime uscite. E quella soprattutto la curiosità, per capire appunto anche il carattere di questa squadra, che giustamente fuori casa devi dimostrare di avere degli attributi, delle tanta personalità, perché poi alla fine il campionato di Serie D, come diciamo sempre, ti porta queste difficoltà qui, soprattutto più che la qualità degli avversari, che sappiamo essere inferiore obiettivamente, ti porta delle difficoltà di proprio ambientali, di questo tipo qua, che insomma il campo, lo stadio, insomma queste difficoltà. E la regina dovrà dimostrare di essere una squadra all'altezza soprattutto sotto questo aspetto.
2: La continuità farà assolutamente la differenza in questo torneo, lo sappiamo bene, lo abbiamo imparato a nostre spese negli ultimi anni, e direi soprattutto la continuità nella fase iniziale di questo girone I. Oggi ci sono già i primi anticipi: alle ore 16 la Vibonese ospita il Siracusa, alle 17 la Vigo Lamezia riceve la nuova Igea Virtus, medesimo orario per DGS Praia Tortora contro San Biase, quindi le due formazioni lametine impegnate entrambe in giornata. Domani alle 15 Avola Trapani, Modica Regina, come sappiamo, alle ore 16 Milazzo Ragusa, alle 17 di domenica, domani appunto, Gela contro Castrum Favara, stesso orario per Athletic Palermo contro Enna, alle ore 20 Licata che riceve in casa propria la Nissa. Questo è il calendario del secondo turno del campionato di Serie D, Girone I.
1: Sì, sì, già ci sono degli anticipi, appunto, come hai detto bene tu, oggi due partite interessanti, perché il Siracusa andrà a Vibo che ha ampiamente battuto il Trapani 4-0 fuori casa, e invece l'Igea Virtus, e comunque anche da quello che abbiamo sentito da Sergio Garufi, è stata inserita nelle pretendenti alla corsa alla promozione insieme alla regina, e avrà già una trasferta.

0: scelta non facile a Lamezia, soprattutto anche per le condizioni del Monterboso, per una squadra che comunque, conoscendo anche la Samarra, piace giocare, no scusi, non c'è più, ma c'è Catalano, che è un altro allenatore che gioca tanto molto bene con palla a terra, costruisce tanto il gioco, avrà questa difficoltà del campo di Lamezia. Quindi vediamo anche lì già Virtus cosa riesce a fare in questa trasferta.
1: Sì, è chiaro che l'inizio di campionato è un incognito un po' per tutti, lo è per la Regina che viene da questi 5 gol alla prima, più altri 7 nel turno preliminare di Coppa Italia, nel primo turno, di conseguenza figuriamoci per gli altri. Giustamente sottolinea le condizioni anche dei vari terreni di gioco, perché c'è differenza tra il Granillo che in un modo, il campo del Modica che è più piccolo ed è in sintetico, il campo di Lamezia Terme che abbiamo visto, insomma, San Biase Gela in condizioni praticamente disastrose. Penso che nel campionato promozione si trovi di meglio a livello di condizioni di Monterboso. Di conseguenza c'è questa serie di difficoltà barra incognite che settimana dopo settimana andranno a toccare a riguardare un po' tutti. La Regina dovrà usare tutte le armi di cui dispone. Penso che le munizioni messe a disposizione del tecnico Marchionni siano parecchie. È chiaro che ci aspettiamo una formazione che ricalchi, no, quelle delle prime due uscite ufficiali. Il dubbio, abbiamo detto, può essere in attacco, con Alma che possiamo dare per favorito al momento, in attesa anche della lista dei convocati, perché qualche piccolo dubbio ce lo possiamo anche portare avanti, non tanto magari sulla convocazione di guida, quanto proprio sulle condizioni, no? Se sia utilizzabile o no dal primo minuto, se sia utilizzabile o no a gara in corso. Vediamo se Marchionni più tardi rilascerà una dichiarazione ufficiale ai canali del club, quindi non parlerà in conferenza Marchionni. Credo che comunque abbia inciso anche, no, il giorno di festa, anche se è una festa particolare oggi, quella che c'è a Reggio Calabria, quindi festività mariane, auguri a tutte le donne che portano il nome di Maria. Giornata però sicuramente mitigata, ecco, dal tragico avvenimento che è venuto nella serata di ieri, con questa nostra giovane concittadina, ancora doveva compiere 23 anni, l'avrebbe fatti a fine mese, che ha perso la vita in questo tragico incidente sul ponte San Pietro. Di conseguenza sappiamo benissimo che anche il sindaco Cannizzaro ha annullato un paio di eventi musicali previsti tra serata e nottata oggi. Ovviamente c'è stata la processione, come sempre l'avete potuto anche seguire in diretta per chi non abita a Reggio, sugli schermi di Video Touring canale 87. Però è chiaro che è un giorno di festa, ma non troppo, diciamo, anzi direi proprio
0: amaro,
1: di no,
0: amarissimo
1: per la città di Reggio Calabria. Quindi dico, cioè, era previsto ovviamente, insomma, il giorno di festa, la processione, motivo per cui penso abbia inciso, no, sulla mancata convocazione della conferenza stampa. Però poi è arrivata questa ulteriore notizia decisamente tragica nella serata di ieri, quindi è chiaro che rivolgiamo un pensiero sia, cioè, in particolar modo alla famiglia di Altea Ranieri che ha perso la vita, ma anche alla figlia e alla famiglia di Giovanni Ficara che evidentemente sta combattendo tra la vita e la morte.
0: Assolutamente sì, era giusto rivolgere un pensiero dopo quello che è successo ieri, e dove siamo tutti molto, molto sconvolti, perché sai, anche a ridosso delle festività è l'ultima cosa che puoi immaginare possa succedere. Purtroppo è accaduto e possiamo solo rivolgere un pensiero e mandare un abbraccio più caloroso possibile alle famiglie, agli amici e familiari in generale dei due ragazzi. Dunque torniamo a parlare di Regina, perché Pino ci scrive: siamo partiti forte, il campionato è lungo, battaglie ce ne saranno nei campi ostici, ma la Regina trionferà. È un po' un pensiero generale questo che c'è nell'aria tra i tifosi, ma non solo, secondo me anche tra gli addetti ai lavori, cioè che la Regina comunque dovrà affrontare momenti di difficoltà, come è giusto che sia in tutte le stagioni, fisiologico che accada, ma che comunque alla lunga ha le caratteristiche anche rispetto agli altri, la profondità di rosa, la qualità maggiore per poterne uscire meglio degli altri alla grande. E la squadra disegnata un po' da tutti, anche fuori Reggio, per la vittoria finale, anche per, soprattutto per avere quella che potrà avere più continuità di prestazioni e risultati.
1: Allora, noi rischiamo di dire le stesse cose praticamente ogni settimana, perché è stata così devastante la Regina nella primissima impressione che ci ha fornito nel corso di questa stagione, che noi vogliamo assolutamente goderci questo campionato. È chiaro che ci aspettiamo di vincerlo questo campionato, è chiaro che magari col passare delle settimane qualche spunto arriverà circa le decisioni dell'allenatore. È anche una fase in cui, in virtù anche dei lavori che si stanno svolgendo al Centro Sportivo Sant'Agata, non è neanche possibile assistere agli allenamenti, quindi veniamo senza un'idea proprio precisa, no, di quanto possa essere accaduto nella settimana di lavoro, che supponiamo sia stata la settimana tipo di lavoro concentrato appunto all'interno del centro sportivo. Personalmente posso avere un piccolo dubbio sul portiere, cioè non sulle qualità dei nostri portieri, ma su chi sceglierà adesso Marchionni per la gara di Modica, perché fin qua ha puntato sul Lago Nigro. Credo che dopo due partite con due clean sheet, è chiaro che cambiare il portiere ce lo devi fare o per un motivo ben specifico, che in questo caso non c'è, nel senso che non si richiede per motivi di età l'utilizzo di un 2007, almeno fin quando hai la possibilità di schierare sia Girasole che Fazio, comunque non hai ancora disponibile Baldan, perché non c'è Baldan, certo, per questa partita, quindi non hai il dubbio in difesa, e di conseguenza non c'è una regola che ti impone di utilizzare un portiere di età diversa rispetto al Lago Nigro. Magari è più un tipo di scelta che mi aspetto a partire dalla gara di mercoledì, dove lì mi aspetto l'utilizzo di Baldan, sia perché è una gara infrasettimanale, sia perché sarà il momento in cui Baldan può tornare a disposizione ed essere utilizzato, e un giocatore del genere è chiaro che se ce l'hai disponibile non penso che lo fai partire dalla panchina, quindi c'è anche la scusa tra virgolette, no, di far rifiatare qualche titolare, di concedere un po' di turnover per quello che sarà il match contro l'Avola. Però vediamo che scelta farà, insomma, il tecnico per quanto concerne la casella di portiere, se lui ha visto meglio Madia, in attesa ancora che venga ufficializzato, prima o poi sarà ufficialmente un calciatore della Regina anche Lorenzo Piraz. Al momento i portieri sono Lago Nigro e Madia, quindi c'è curiosità per vedere, cioè per capire se magari in allenamento Marchionni ha visto meglio un portiere rispetto a un altro.
0: Allora, intanto abbiamo una chiamata. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Andrea da Cosenza.
0: Ciao Andrea. Ciao.
2: Sì, volevo un attimo sapere come affronteremo questa partita domani, cosa aspettarci.
1: Con il coltello tra i denti, Andrea, cioè, di sicuro non possiamo andare col fioretto, ecco, questo sì, perché si è creata questa bella atmosfera Modica di attesa, tappeto rosso, la Regina che ha fatto la Serie A, che ha battuto la Juventus, che ha battuto il Milan, però siamo troppo navigati per non sapere come funzionano queste cose, quindi anche il sindaco di Modica si è speso evidentemente per mettere a posto l'impianto Pietro Scolo. Tra poco ne parleremo anche con una pietra miliare del giornalismo di Modica, che è il dottore Mario Sammito, lo chiameremo più avanti nel corso della trasmissione. Quindi si sono impegnati tutti quanti anche per mettere a posto il settore ospiti. Onestamente non c'era molto fiducia fino al giorno prima per l'apertura, poi è stata consentita la trasferta, però sappiamo come funziona in questi casi. Sul campo sarà diverso, sul campo sarà una battaglia.
2: Certo, che poi facevo una considerazione oggi guardando la classifica, che il Staia Tortora è secondo e con noi hanno perso 7-0, quindi noi con l'EM in teoria dovremmo vincere 12-0.
1: Vabbè, insomma, ma questa è di Alfredo, questa è di Alfredo Spici, questa considerazione, dai. Dobbiamo sempre dare a Cesare quel che è di Cesare.
2: Grazie mille.
0: Grazie. Lascia un pronostico, Andrea, ormai che hai chiamato, lascia un pronostico.
2: Sì, 0-3 a quadro.
0: Ok, va bene. Grazie, mi dici l'iniziale del tuo cognome, per favore? Quindi...
2: Sì, AR.
0: Ok, grazie.
1: Completo.
2: Bocca al lupo.
0: Ciao Andrea, grazie.
1: Ciao, grazie a te.
0: Sì, diamo a Cesare quel che è di Cesare. 12-0 con l'Enna. Vediamo quello che accade. No, beh, dicevi bene tu.
1: No, dobbiamo avere rispetto agli avversari. Cioè, fare troppo gli sbruffoni anche noi.
0: Perché non serve. Serve vincere le partite sul campo, fare i punti e poi quando ci sarà da festeggiare, speriamo che ci sarà da festeggiare, festeggeremo, ecco. Poi ovviamente contano sempre i punti, vincere 1-0, 5-0 cambia poco, sempre 3 punti sono, certo. Vincere 5-0 significa che hai dominato, che hai palesato tutta la tua superiorità, però secondo me arriveranno anche quelle partite complicate dove rischi di perdere punti, dove avrai difficoltà, come dicevamo prima. Quindi vediamo passo dopo passo, speriamo di fare più punti possibili e festeggiare poi ad aprile magari.
1: Il tifoso sì, il tifoso può fare quello che vuole, può assecondare i propri sentimenti ed è giusto che lo faccia, anzi insomma è pure ora, no? Dopo anni un po' strani, è giusto godersi il momento, però da parte nostra, ecco, fare gli sbruffoni anche no, perché poi rischiamo che ne risenta l'ambiente, quindi deve andare la regina bella carica, bella concentrata, insomma, in questo stadio che è stato utilizzato dal Modica ovviamente negli ultimi anni, ci ha fatto la promozione, però a quanto pare è stato riaperto, no, questo settore della tribuna C, sì. Sarà proprio inaugurato, no, per l'occasione, dopo dei lavori che ne hanno consentito la riapertura che avverrà appunto nella giornata di domani. A me il Modica, cioè per il Modica, questo Modica Regina mi ricorda, come ho già detto ieri, tantissimo il nostro Regina Fiorentina di 27 anni fa, perché anche noi entravamo in questo stadio Granillo che era nuovo, era talmente nuovo che l'allora sindaco Italo Falcomadà, con pianto, dovette mettere la firma, perché non so, cioè no, che no, non ti può ricordare, non c'eri, cioè, praticamente la copertura, il tetto della tribuna ancora non aveva fatto la prova neve, cioè in caso di fortissima nevicata, no, cosa mai vista a Reggio Calabria, non si sapeva se, cioè, figurati a settembre, cioè in caso di fortissima nevicata nessuno poteva sapere se il tetto della tribuna avrebbe potuto reggere il peso, quindi si prese la responsabilità.
0: Sarebbe stato il colmo se a settembre avesse nevicato a Reggio Calabria.
1: No, ma non ha mai nevicato, cioè, io sono due volte in 40 anni.
0: Probabilmente anche ci sono delle congruenze, secondo me, tra la Regina che ospita la Fiorentina e il Modica che ospita la Regina, cioè nel senso che in quel Regina Fiorentina la Regina si affacciava per la prima volta al calcio dei grandi, e ospitare comunque una squadra come la Fiorentina che vuoi non vuoi ha fatto la storia del calcio italiano attraverso grandi campioni, ha fatto parte delle sette sorelle, quindi arrivava a Reggio Calabria una grandissima squadra. Oggi la Regina va a Modica e arriva più o meno portandosi un po' quella, passami il termine, quell'aura lì, cioè di grande squadra che arriva, viene ospitata comunque da una piccola realtà, in questo caso per la Serie D come il Modica, e che di conseguenza si prepara al grande evento.
1: Sì, sì, sappiamo benissimo appunto come ci accoglieranno, come ci vedono, come è la Regina. È una squadra che non c'entra niente con questa categoria per blasone, per storia, per dimensione della piazza, quindi ci tratteranno, diciamo, per quello che siamo, e insomma l'accoglienza è stata così simpatica che già non vediamo l'ora che ci sia la partita di ritorno, ecco, cioè sta nascendo una sorta di amicizia, e magari svilupperemo anche più avanti nel corso della trasmissione con questo collegamento che andremo ad effettuare, anzi sai che forse già quasi orario, no? Cioè
0: prima abbiamo la pausa pubblicitaria e poi magari andiamo, contattiamo,
1: esatto, ricordiamo ancora cosa c'è in palio per quanto riguarda i pronostici che stanno arrivando, al 39, 37, 104 e 400.
0: Dopo li andiamo a leggere tutti. Ovviamente io ricordo i premi, che sono i premi settimanali, quindi che potete vincere indovinando il risultato esatto e marcatore, primo marcatore della sfida tra Modica e Regina, ovvero un chilo di gelato più 4 brioche da Cesare, un chilo di pasticceria mignone della Mimosa, una pala di pizza di Meduri circa per 5 persone, poi un trattamento a scelta del centro benessere Musa Beauty Lab tra massaggio decontratturante, drenante o solarium, e una maglietta personalizzata offerta da Progetto Touring. Poi ci sono quelli annuali, che sono i seguenti: un climatizzatore caldo e freddo offerto da Termocasa, una connessione internet a casa con traffico dati illimitato per un anno offerta da Auranex, un impianto di allarme Division Alarm, 200 stampe fotografiche e 10x15 della fotografia e un utensile a scelta tra un'affettatrice, una macchina per il sottovuoto e un mixer di Expo Design. Allora Paolo, io andrei in pubblicità e poi torniamo ovviamente con il secondo ospite di giornata.
1: Grazie.
3: Scopri un nuovo modo di navigare wireless, veloce, senza linea fissa nella tua città. Auranex connette chiunque, ovunque. Scopri le nostre offerte su www.auranex.it o chiamaci per un sopralluogo gratuito al numero 0965 18 16 002. Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
4: Touring 104 Notizie.
5: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Alessandro Di Battista è tornato in Italia da Cuba. L'aereo che ha riportato l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è atterrato questa mattina poco dopo le 8 all'aeroporto di Ciampino. Di Battista è stato quindi trasferito in ambulanza al Policlinico Gemelli di Roma, dove è ora ricoverato. Si trovava a Cuba per realizzare un reportage giornalistico quando era stato ricoverato a causa di forti dolori alla testa. La scorsa settimana era stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza e fino a ieri era rimasto in ospedale a L'Avana.
6: L'attentato a Sigfrido Ranucci, arrivata in procura a Roma Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, la donna viene ascoltata come persona informata sui fatti nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato all'ex conduttore di Report. Era stata la stessa Potenza, che gestisce il bistrò Cefalù, a chiedere nei giorni scorsi di essere sentita dagli inquirenti. L'audizione potrebbe concentrarsi sui rapporti tra Lavitola e Ranucci e sugli affari dell'ex compagno.
5: Francia, la polizia segue la pista del sabotaggio per il deragliamento di un treno avvenuto ieri sera nel nord del paese. Il convoglio con circa 180 passeggeri a bordo viaggiava tra Caen e Rouen quando è uscito dai binari. 44 persone sono rimaste ferite e una donna è ricoverata in gravi condizioni. Secondo i primi accertamenti, sui binari sarebbe stato collocato un lungo pezzo di metallo contro il quale il treno avrebbe urtato mentre viaggiava a circa 140 km orari. Gli investigatori stanno verificando l'ipotesi che si sia trattato di un gesto deliberato.
6: La guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky propone un incontro faccia a faccia con Vladimir Putin al G20 di Miami in programma a dicembre. Il presidente ucraino, intervistato dalla Deutsche Welle, si dice pronto a partecipare se al vertice sarà presente anche il leader russo. Dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni, afferma Zelensky, sottolineando che a contare saranno soprattutto i risultati dell'eventuale confronto. Il Cremlino al momento non ha ancora confermato se Putin sarà presente al G20.
5: E veniamo in Italia con la politica. Giorgia Meloni ribadisce la linea del governo sul sostegno all'Ucraina. In un'intervista al Foglio, la Presidente del Consiglio afferma di non essere disposta ad allearsi con forze politiche che votano contro la difesa di Kiev. Meloni esclude cambi di posizione dettati da convenienze elettorali e rivendica la coerenza della propria linea politica.
6: Intanto una delegazione russa parteciperà alla riunione del G20 dedicata all'energia in programma Houston dal 14 al 16 settembre. L'ha annunciato il diplomatico russo Marat Berdiev. La delegazione comprenderà rappresentanti dei ministeri dell'energia, degli esteri e delle risorse naturali di Mosca e parteciperà alla riunione su invito degli Stati Uniti.
5: Chiudiamo con lo sport. MotoGP. Marco Bezzecchi conquista la pole position a Misano Adriatico. Il pilota dell'aprile firma anche il nuovo record della pista con il tempo di 1 minuto 29 secondi 982 millesimi, unico a scendere sotto il muro dell'1:30. Alle sue spalle Marc Marquez e Fermín Aldeguer, che completano la prima fila, quarto Fabio Di Giannantonio davanti a Jorge Martin. Giornata difficile invece per Pecco Bagnaia, il pilota Ducati non supera il Q1 e sarà costretto a partire dalla 14ª posizione. La sprint race scatterà alle ore 15. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: istante ci collegheremo con la giornalista del quotidiano La Sicilia, Mario Sammito, per tanto tempo è stato anche capo ufficio stampa del comune di Modica, quindi insomma qualche istante, tra qualche minuto la metteremo in onda, perché credo ci sia stata anche una conferenza stampa oggi da parte del club della SD Modica, appunto per presentare ulteriormente il match di domani alle ore 15 tra Modica e Regina, quindi tra qualche minuto avremo modo e piacere di parlare in diretta col dottore Mario Sammito, sì, che ci dirà un po' tutto, esatto, su quella che è l'atmosfera.
1: Qualche altra curiosità in più sulla prima trasferta della stagionale della Regina, e, insomma, oltre ovviamente all'acciaccato guida, io non credo che ci saranno altri cambi di informazione, cioè ci aspettiamo bene o male gli altri 10, come dicevi, a parte forse il portiere, anche se non credo che andrà a toccare nulla Marchionni, sono sincero. Mi aspetto ovviamente Alma al posto di guida e gli altri 10 confermati, rispetto anche a quello che è stata la formazione iniziale contro il Licata, anche sì, perché sì, voglio dire, tutti sembrano in un ottimo stato di forma e di conseguenza non vedo il motivo per andare a cambiare, poi considerando che mercoledì si rigiocherà, allora lì sì che mi aspetto un po' di turnover.
0: Sì, appunto, non avrebbe senso sia per quello che sta mostrando la squadra in campo, fermo restando che chi subentra poi mette in grossa difficoltà il mister, perché abbiamo visto sia in Coppa Italia la prestazione dei subentrati, ma anche poi contro il Ligada l'ultimo a subentrare ha segnato, cioè Rossetti, di conseguenza il tecnico sa che qualsiasi scelta fa trova dei calciatori che hanno l'argento vivo addosso, in questa fase. Noi ora stiamo cercando di capire, anche lo chiederemo ovviamente, cioè, quale migliore occasione, se non appunto il collega giornalista del posto, di chiedere anche proprio a livello di tempo, insomma di temperatura, ecco, che cosa troveremo, perché sia a Reggio, ma crediamo non soltanto a Reggio, anche in varie altre zone del sud Italia, inizia a esserci un po' di maltempo. Non è ancora, sì, tutto esaurito il settore ospiti, ancora ci sono un po' di posti disponibili, quindi c'è stata tanta attesa per vedere se si poteva effettuare questa trasferta. È stato aperto il settore ospiti, però ancora questi 250 biglietti ci risulta che non siano stati polverizzati, quindi vediamo un po' se da qui ora non so l'orario ultimo, no, per poter acquistare il biglietto del settore ospiti quale sia, però vediamo se andremo a fare tutto esaurito. Non lo so, può essere un segnale, è chiaro, io non ho insomma contezza, ecco, cioè evidentemente non so che pensare, ecco, circa la presenza del tifo organizzato, a questo punto mi viene il dubbio, però ci può stare che insomma anche in virtù di quelle che sono le festività mariane qui a Reggio Calabria, in virtù anche di quella che può essere una mezza incognita legata al maltempo, che non ci sia tutto questa caccia al biglietto, almeno finora non è stata così, fermo restando ci risulta siano già stati esauriti quasi 200 posti sui 250 disponibili.
1: Già il fatto che magari ci si aspetta, potrebbe aspettarci un pochino di maltempo nella giornata di domani,
0: comunque una trasferta lunga,
1: una trasferta lunga magari non ha invogliato proprio a tutti i tifosi amaranto, però comunque già un buon numero sicuramente ci sarà. Circa quanti più o meno sono stati i biglietti venduti, Paolo? Non so se hai un numero.
0: Quasi 200, poco quindi, meno di 200,
1: quindi tre quarti di settore già abbondantemente occupato, ed è già un buon numero, ma secondo me salirà ancora, anche magari già oggi, già in serata potrebbe essere sold out, quindi insomma la Regina ha sempre un buon numero di tifosi al suo seguito, e già da Modica lo si percepisce. Intanto siamo ancora in attesa del prossimo ospite, che sì, tra poco avremo al telefono, e siamo ancora in attesa delle parole di Marchionni. Ricordiamo che oggi il mister non parlerà alla stampa, parlerà solamente ai microfoni della Regina Calcio, che girerà poi di fatto le parole del mister per il pre-gara di Modica Regina, probabilmente anche perché la trasferta è lunga, Paolo, potrebbe essere che parlerà direttamente da Modica il mister.
0: Sì, ma io credo appunto che la giornata di festa a Reggio Calabria abbia condizionato per forza di cose quello che può essere un programma canonico, tra virgolette, da parte della regina, perché se vai a fare conferenza, insomma, a quest'ora, come è stata la settimana scorsa, a mezzogiorno, e magari il 90% dei giornalisti ti risponde: guarda, siamo alla processione, alla certo. fine, insomma, ci sta che saggiamente la regina decida di non fare proprio la conferenza. E se la fai, ora non so se la rifinitura si è già svolta o se avverrà nel primo pomeriggio, è chiaro che dopo pranzo o ti alleni o parti, o comunque parti subito dopo l'allenamento. Visto il percorso, è particolarmente
1: lungo. Penso che a breve saranno, forse partono intorno alle 2, provo a immaginare 2 alle 3, per arrivare con largo anticipo a Modica. Sicuramente la squadra pernotterà lì, penso io.
0: Sì, assolutamente sì, però dico, è calato un po' di mistero sulle condizioni di guida. Ora non voglio parlare di pretattica, però ci sta, insomma, un calciatore così importante che la regina voglia, insomma, mascherare fino all'ultimo la presenza o meno di guida, almeno nella lista dei convocati. Poi è chiaro, la formazione non la dirà Marchionni, non la potremo sapere.
1: Sono anche i vantaggi dell'avere una rosa profonda, cioè, nel senso, prova, ovviamente il tecnico del Modica Raciti conosce molto bene le caratteristiche dei calciatori amaranto, però sai, un conto è aspettarsi una regina con Alma e un conto è aspettarsela con Guida, soprattutto perché hanno delle caratteristiche differenti.
0: Però allora, Alma è chiaro che nel momento in cui subentra e segna, se Guida non è al top, te lo aspetti titolare. Però attenzione, è subentrato e ha segnato anche Rossetti. Secondo me non è da escludere a priori che Marchionni faccia un centrocampo con Rossetti in mezzo alla sinistra e Rotolo sotto punta
1: anche
0: lì davanti, esatto, sì. Potendosi giocare la carta Alma a gara in corso, soprattutto se sai di non avere la carta guida a gara in corso.
1: Sì, ma infatti Rotolo ha queste caratteristiche, cioè, nel senso, anche un vantaggio di Rotolo è la possibilità che ti dà la possibilità di poterlo schierare anche appunto come seconda punta per le caratteristiche che ha, tenendo conto che è anche la possibilità di utilizzare Reis
0: è un ragionamento
1: posto, sì. E mettere Magrassi dal primo minuto, anche perché secondo me ci sarà anche da alzare un po' i palloni, non potrai sempre uscire dal basso considerando il campo stretto di Modica, quindi potrebbe essere un'opzione anche considerando le difficoltà appunto infrastrutturali, definiamole così, cioè una punta fisica come Magrassi a tenere un po' su palla, a giocarsi la sfonda di testa e magari non vedo difficile un'esclusione di Reis anche per lo stato di forma che è ragazzo.
0: No,
1: però,
0: è possibile.
1: Però quindi mi immagino potrebbe accadere appunto questo, che si gioca con Magrassi e Reis e Alma possa iniziare dalla panchina. Però insomma, diciamo che nel suo mazzo di carte Marchionni ha tante, tante possibilità.
0: Mentre salutiamo anche Claudio Muscianese e Marco Sarta che ci scrive: sarete i benvenuti in quel di Modica, quindi
1: grazie,
0: suppongo sia di Modica.
1: Dice: sulla carta siete superiori, attenzione all'imprevedibilità. Forse ho sbagliato anche a dirlo.
0: No, ma è la pioggia oggi che ci ha colto,
1: la pioggia,
0: mentre arrivavamo negli studi, che ci ha praticamente
1: rallentato
0: tutto. Allora,
1: tra l'altro oggi puntata movimentatissima.
0: Vabbè, insomma, grazie a Margherita che è qui con noi. E quindi no, il ragionamento su Rossetti più Rotolo avanzato è chiaro che lo si può portare avanti solo se è recuperato almeno uno tra Franchini e Porcino, perché è chiaro che poi nel corso dei 90 minuti almeno una delle due mezzali la devi far rifiatare. È vero che hai Laribbi, che per carità, insomma, nel centrocampo non è che può fare per forza soltanto un ruolo, può fare anche da mezzala, anzi, insomma, nasce proprio come mezzala, anche se quando è subentrato si è spostato a quadro, cioè cosa che onestamente non mi sarei aspettato, contro il Licata parlo, però è normale che devi aver recuperato almeno uno tra Franchini e Porcino per poter pensare di affidarti a Rossetti da titolare dal primo minuto. Vediamo, siamo curiosi, insomma, per questo tipo di scelta.
1: Ci scrive anche: ci sarà il sold out, sempre Marco da Modica, 3.000 tifosi, quindi clima che sarà assolutamente caldo in quel del Pietroscollo di Modica, ce lo aspettavamo, ce lo aspettiamo assolutamente, quindi dovrà essere brava la squadra subito a essere pronta sul pezzo, soprattutto con l'approccio giusto, e soprattutto sai Paolo cosa mi aspetto di vedere? Perché non credo che sarà una partita dal punteggio tanto largo, perché fuori casa diventa difficile pensarlo. Mi aspetto una maggiore attenzione nella gestione di quei palloni che Marchionni ha rimproverato alla sua squadra, no? Perché dalla domanda di Nino Neri, no? In conferenza stampa nel post partita dice: è difficile trovare delle cose negative quando vinci 5-0. Quindi anche facendo una domanda un po' provocatoria, cosa rimprovera un po' la sua? Ci sono degli aspetti dove la regina deve migliorare? E Marchionne ha detto sì, nella gestione di alcuni palloni che rischiano poi di metterci in difficoltà, perché gestendoli male abbiamo consentito anche all'Licata di sfiorare il gol del vantaggio e anche di riaprire la partita. Quindi Quella su questa gestione la regina deve migliorare assolutamente.
0: Assolutamente sì, sia sullo 0-0 ma anche sull'1-0 abbiamo corso dei rischi assurdi, soprattutto sull'1-0 hai concesso delle situazioni che non devi concedere mai più, e su questo Marchionni credo che sarà stato ancora più chiaro e duro con i suoi nel chiuso degli spogliatoi, quindi abbiamo visto insomma, che comunque ci sono stati degli errori individuali, questo sì. Per fortuna, cioè, c'è qualcosa da aggiustare, per fortuna c'è poco da aggiustare, ecco, nella regina attuale, quindi magari il mister sarà un perfezionista, è normale che nell'analisi di un match, di un momento va messo tutto senza guardare il risultato finale, quindi ci aspettiamo una concentrazione sempre più elevata anche da chi gioca là dietro e che magari ha meno pericoli incombenti, no, nel corso dei 90 minuti, però...
1: Certo.
0: Siamo in una categoria in cui magari l'errore te lo graziano, perché non c'è tutta questa qualità che vediamo a livello di Serie A, di Serie B, senza offesa, però se non lo commetti l'errore è la palissiano, ecco che sia meglio.
1: Ho un messaggio per te, Gianni da Milano, scrive: buongiorno, solo per un saluto a tutta la redazione di Momenti Amaranto, Mezzogiorno Amaranto, e in
0: anche
1: particolare
0: momenti, certo.
1: Anche Momenti Amaranto e Mezzogiorno
0: Tanto
1: Amaranto.
0: Tanto lo studio a fianco, di conseguenza.
1: Sì, siamo tutti della stessa famiglia. E in particolare a Paolo, con il quale insieme a Polimeni mi onoro di avere nel mio archivio privato questa foto scattata nel febbraio del 2020 all'interno del precedente store della regina, che si trovava di fronte al Duomo. Grazie Paolo. E Gianni da Milano,
0: penso un po', poi ce la mandi.
1: Sì, ce l'ha mandata, poi te la faccio vedere.
0: Grazie.
1: Allora Paolo, io direi di chiamare il nostro ospite,
0: sì,
1: così
0: sì,
1: parliamo ancora di questo Modica, di questo Modica regina. Nel frattempo non so se vuoi leggere anche qualche messaggio oppure
0: sì, andiamo ad effettuare il collegamento appunto con Mario Sammito, giornalista del quotidiano La Sicilia, che tra poco sarà in diretta con noi per parlare ulteriormente di questa sfida che ci attende domani alle ore 15 allo stadio Pietro Scollo di Modica, tra i padroni di casa, il neopromosso Modica e la regina, che invece è al suo quarto anno, speriamo l'ultimo, non l'ultimo per il momento, l'ultimo per sempre insomma nella storia della regina, perché veramente non ne possiamo più, abbiamo diciamo recuperato con gli interessi la polvere che non avevamo mangiato nei precedenti 30 anni, e di conseguenza vediamo di togliercela di dosso, partita dopo partita, domenica dopo domenica, e non solo, perché avremo anche il turno infrasettimanale di mercoledì, quindi sarà fondamentale partire non bene, molto bene in questo avvio di campionato. Sappiamo insomma che affrontiamo delle neopromosse, è stato così collegata, sarà così domani, sarà così anche mercoledì. Grazie e buon pomeriggio al dottore Mario Sammito della Sicilia, storico anche capo ufficio stampa del comune di Modica, grazie per essere in diretta con noi.
2: Buonasera a tutti voi, grazie per l'invito.
0: Grazie, grazie. Allora, cosa ci attende domani, che clima troveremo in tutti i sensi, perché ci mandano messaggi anche con qualche dubbio, diciamo, sul piano meteorologico per domani.
2: Bene, sul piano meteorologico non ti saprei dire, non sono nella mente di Giove.
0: Certo.
2: Però il problema che secondo me diverte ingredienti alla vigilia di questa partitissima Modica regina stanno contribuendo ad alzare la temperatura di questo importante appuntamento. Le grandi novità li sapete già attraverso i social. Domani sarà aperta per la verità la tribuna C con la capacità di 250 posti, costruita nel 2004, non era stata mai aperta per diverse motivazioni, le prime perché non era dotata degli, praticamente degli ingredienti, diciamo, di sicurezza per poter garantire l'incolumità dei tifosi ospiti. Quindi i 250 tifosi reggini domani potranno sistemarsi in questa nuova tribuna. Poi stamattina hanno praticamente aperto nei bassi dello stadio Pietro Scollo la nuova sala stampa, che domani sicuramente accoglierà non solo i 41 giornalisti accreditati, ma anche quelli locali, quindi per una intervista finale con i due allenatori nel post gara. Quindi, come vedete, qui ci sono tutta una serie di situazioni per le quali la Regina, almeno stando alle dichiarazioni dei due presidenti questa mattina, sarà accolta nel migliore dei modi. Peraltro, come d'uso del modo di fare di questa città, che è invitato attraverso i social alla vigilia di questa gara a visitare prima la modica Tardo Barocca, gioiello e patrimonio dell'UNESCO, assaggiare il buon cibo e poi recarsi allo stadio. Insomma, ci sono tutte le premesse per una bella giornata di sport e sicuramente speriamo possa vincere, e sicuramente vincerà il migliore. Dal punto di vista tecnico, a Rashidi non mancano i problemi. Ulidov, un ragazzo del 2006 che si è conquistato con i denti e con la forza e con le grandi capacità il posto in squadra, domani sarà assente perché espulso per atti di violenza a Ragusa nella prima della Serie D, ha peccato 3 giornate di squalifica, e quindi questo costringerà Raciti a dover rimescolare le carte in tavola, nel senso che dovrà far entrare un altro under in un'altra zona del campo, centrocampo e attacco, a questo punto, per cercare di rimediare un baluardo in difesa. Chiaramente le alternative non mancano, sono tutte valide, e le cose che è più importante, che hanno tenuto a sottolineare questa mattina nel corso della conferenza stampa, sia da parte della società sia da parte del tecnico: abbiamo un grandissimo rispetto per la Regina, per la sua storia, per la città, però noi affronteremo questo match con grande dignità e sicuramente alla pari. Noi non temiamo nessuno.
1: Beh sì, è giusto che sia così. Anche il pubblico sembra aver già risposto alla grande, mi dicono sold out da Modica, 3.000 tifosi, quindi c'è grande, veramente grande attesa un po' generale per questa partita inaugurale, soprattutto per il Modica, perché in casa giocherà la prima partita in Serie D, no? Questa stagione.
2: Sì, dopo 16 anni di assenza la Serie D torna a Modica. Dopo un campionato vissuto in modo trionfale, il Modica, ricordo, che è stato promosso in Serie D con 5 giornate d'anticipo e 17 punti di vantaggio sulla seconda. Insomma, un campionato veramente riempito da cima a fondo. E certo, i numeri sono dalla parte della società, oltre ai regini che verranno, oltre alle televisioni presenti, c'è la diretta, come voi sapete, per Reggio Calabria, ma soprattutto gli abbonati. Anche se domani è la giornata rossoblu, gli abbonamenti non varranno, però si è toccato quota 400, e già questo è un bel indizio per quanto riguarda la società, perché la società ha già programmato la Serie C nel corso di 3 anni. Quindi è una società giovane, ambiziosa, un allenatore che vuole fare carriera e che ha dato sempre risultati in qualsiasi squadra è stato ed ha allenato. Infatti il mister Raciti è famoso come il re di coppe, ha vinto quasi tutto nelle categorie di eccellenza, e quindi insomma domani lui è pronto per affrontare questa Regina, orgoglioso di essere allenatore del Modica e di farlo nel migliore dei modi.
1: Sì, infatti anche il capitano Sergio Garufi ci ha parlato di una società importante alle spalle del Modica, nel senso che lui sicuramente ha avuto diverse richieste, però ci ha detto proprio poco fa, quando ho parlato anche in giro chiedendo un po' informazioni sul Modica, prima comunque di trasferirmi lì, non ho trovato una persona che ha parlato male della società, anzi solo apprezzamenti.
2: Beh, immagini che la società quest'anno ha inaugurato Casa Modica. Casa Modica è un complesso, quasi un complesso alberghiero attrezzatissimo, compresa la piscina a Marina di Modica, dove sono tutti sistemati i giocatori, e quindi vivono in un ambiente sano, in un ambiente tranquillo. La società non fa mancare niente, ripeto, perché è una società molto ambiziosa che vuole arrivare molto lontano.
0: Allora, è un Modica che ha vinto il campionato di eccellenza, quindi immagino sarà una squadra abituata ad attaccare. È un Modica che ha mantenuto, diciamo, l'identikit, maniera di stare in campo anche in categoria superiore per quel poco che si è potuto vedere
2: allora
0: finora.
2: Ti spiego, lì c'è tutta una filosofia. Praticamente Filippo Rociti sì, da Ragusa, Paternò, Atletico Palermo e quindi Modica si era portato dietro il suo blocco di garanzia. Cioè, i giocatori che praticamente, mi riferisco a Valenca, Intidis, altri centrocampisti, che gli hanno garantito dei risultati importanti dove hanno giocato e giocato, e li ha portati anche a Modica. Adesso questo gruppo a Modica si è sfaldato, nel senso che hanno scelto di andare altrove, hanno voluto cambiare aria dopo tanti anni, però Raciti ha messo su una squadra, diciamo così, fortemente competitiva, ma per che cosa? Per cercare di raggiungere una salvezza nei tempi giusti, senza patemi d'animo. Quindi il campionato del Modica, al netto di Regina, al netto di Nissa, al netto di Trapani forse, al netto di San Biase, insomma di Vibonese, che sono squadre fortemente attrezzate, deve fare un campionato dalla metà classifica, insomma, sino prima della zona dei play-out. Quindi quando arriverà dodicesimo, tredicesimo, il Modica sicuramente quest'anno ha vinto il suo campionato. Io devo dire che il Modica quest'anno, al di là degli over che sono importanti, insomma, e le riconferme della vecchia squadra, come il portiere romano Asero, ad esempio, che è stato uno dei protagonisti lo scorso anno, incatasciato, sono tre o quattro i giocatori rimasti della vecchia leva, lui potrà contare su un nucleo di under veramente interessante. Io ve ne segnalo solo uno, Klicic, che è un bosnio veramente che ha la Serie A 20 anni, ma la Serie D guarda che gli sta sicuramente stretta. Lui è un grande giocatore, domani i tifosi reggini avranno modo di poterlo osservare ed apprezzare.
1: Beh, io conosco anche un paio di calciatori del Modica, conosco abbastanza bene il numero 10 Arsenievic, anche Kijajic, oltre che, vabbè, l'attaccante che, se non sbaglio, anche della nazionalità del Nicaragua, ovvero Flores Hitley, insomma, sono questi gli elementi anche di maggiore spicco. Non so se sbaglio, se va
2: no, errato. No, no, ma al di là di questo, tu ti riferisci a Flores Hitley, lo scorso anno era Gela.
1: Sì.
2: Non è un attaccante che fa tanti gol, è un attaccante di seconda linea d'attacco,
1: sì.
2: Però è uno tecnicamente molto. Arsenevic però è infortunato e avrà per almeno altri due mesi, e infatti il Modica si è dato subito da fare e ha ingaggiato un nuovo centrocampista di grande esperienza.
1: Sì, Arsenevic, quindi questa è un'assenza che non sapevo, non ero al corrente, e sicuramente è un calciatore interessante, perché negli ultimi anni in Serie D ha fatto discretamente bene.
2: Lo scorso anno era Fossombrone, ha fatto un bel campionato.
1: Sì, assolutamente.
0: Come si schiera la squadra?
2: Si schiera con un modulo particolare, il 3-5-2, che sono un po' speculari perché i due braccetti, destra e sinistra, poi insomma collaborano sia in fase di possesso palla e in fase di non possesso palla, quindi te li ritrovi sulla terza linea e te li ritrovi sulla prima linea in modo improvviso, e tieni conto che una delle chiavi di volta della squadra è sicuramente Alessio Asero. C'ha un sinistro magico, lui opera sulle fasce, ha un gioco molto veloce, mette palle a giro al centro, insomma è un tipo da guardare con molta cautela, perché uno che potrebbe fare male dalle fasce.
1: Della Regina cosa vi aspettate? Cioè, nel senso,
2: vabbè, Regina,
1: avete chiaramente visto la partenza.
2: Il presidente Lolito ha altri interessi oltre quelli sportivi e calcistici a Reggio Calabria. Noi lo sappiamo, ce ne andiamo perfettamente conto, però lui ha messo su una squadra milionaria, ma che ora ha soltanto, diciamo così, l'imbarazzo della scelta. Ha un centrocampo veramente lunare, una struttura di giocatori che sono stati sempre abituati a vincere nelle piazze in cui sono stati. Io dal punto di vista tecnico posso dirti che la Regina attualmente, così come è stata costruita, da settimo ottavo posto in Serie C, quindi nel campionato attuale. io penso che insomma dovrebbe riempirlo questo campionato di Serie D senza, senza tanti problemi, perché è giocatore di gran classe, insomma Giuliano Alma, Rice, ma che ti posso dire, Aquadro, Baldan, insomma tutti i giocatori che noi conosciamo per averli avuti a Siracusa. Però ti devo dire, ha costruito, Mercato è il direttore sportivo, Romainone ha costruito una squadra veramente adatta per poter riempire questo campionato, questo, il Serie D del Girone I in modo completo e in modo trionfante.
0: Va bene. Pronto? E mentre delle altre formazioni siciliane come Nissa, Trapani, che considerazione
2: allora,
0: ha?
2: Allora, io la Nissa di Giovannone e di Ricca è una squadra costruita per vincere, ha messo sul mercato quasi 3 milioni e 200 mila euro per costruire una squadra completa in tutti i reparti. In effetti, guarda, è un gradino poco poco più sotto, almeno in teoria, della Regina, ma guarda che sarà un avversario durissimo, perché in tutti i reparti ha giocatori di grande spessore. Non è che ti faccio i nomi, Terranova, Rapisarda, che era una grande promessa del calcio italiano, insomma ha dei giocatori veramente molto molto interessanti in tutte le parti, quindi io penso che sarà una lotta a due tra, tra Regina e Nissa. Poi anche la Viponese, la Calabria Viponese si è attrezzata bene, insomma non è una squadra che farà, insomma, che se la starà a guardare lì, è una squadra che secondo me, diciamo, potrà competere molto bene sui playoff e appassarsi le sue soddisfazioni. Poi mi parlano bene del San Biase, del Trapani non saprei dirti, non ha avuto una bella partenza, lì c'è una situazione societaria, come tutti voi sapete, un po' complicata con questo presidente Antonini, insomma, che una volta lo trovi di mattina, una volta lo trovi di pomeriggio, un'altra volta lo trovi di sera, insomma è un personaggio che praticamente ha messo su una squadra del, e il povero Aronica, che è un ottimo allenatore, anche in C farebbe la sua bella figura, come del resto l'aveva già fatta, ma si prova un manipolo sicuramente che non è quello, non è quello di due anni fa, quando il Trapani conquistò la Serie C in modo trionfale, insomma mettendo tutti in fila e non ebbe sostanzialmente avversari.
1: Benissimo.
0: Va bene, allora ribadiamo cosa c'è da visitare, perché già il club, insomma, ha già fatto il suo, però visto che abbiamo al telefono il dottore Mario Sammito, che
2: Marco,
0: ok. Cosa c'è? Ribadiamo cosa c'è da visitare a Modica, ecco, per questi almeno
2: Modica,
0: 200 tifosi
2: intanto,
0: che verranno.
2: Io dico subito, è stata la capitale di una delle contee più potenti del Sud Italia per quasi 700 anni, 1296-1812. Ma la cosa bella è che questa contea, il conte, batteva moneta, faceva leggi e regolamenti che valevano solo per la contea di Modica, i cui confini arrivavano fino a Palermo, fino alla metà del 400. Poi Modica come monumento abbiamo quel bellissimo esempio di tardo barocco siciliano, che è la chiesa di San Giorgio, monumentale, con i suoi 250 scalini, la chiesa di San Pietro, il castello dei Conti, poi abbiamo la chiesa di Santa Maria del Gesù, che fu una chiesa costruita per un matrimonio fra Federico Enrique de Cabrera e Anna Cabrera, e il re di Spagna Ferdinando il Cattolico, di cui Federico era nipote, gli costruì la chiesa dove doveva sposarsi. Ovviamente altri sogni, altri tempi, altra storia.
0: Bellissima storia davvero, insomma, questa della città di Modica.
2: E poi guarda, io voglio dirti questo, al di là dei monumenti non sono soltanto pietre di merletto che ci sono a Modica, ma soprattutto ci sono tante cose preziose a tavola, il cibo è straordinario. Modica può offrire dallo street food sino alla nouvelle cuisine, quindi un arco culinario di grande pregio e di grande spessore.
0: Benvenuti al sud, direbbe qualcuno.
1: Ecco. Sono anche delle situazioni che interessano a tanti tifosi amaranti, lo so, per
2: certo,
1: anche
2: certo,
1: giornalisti,
2: certo. Certo.
0: Soprattutto okay. I giornalisti.
1: Grazie davvero a Marco Sammito.
2: Grazie.
1: Altrettanto, in bocca al lupo per tutto. Grazie
0: davvero. Grazie.
1: Sì, no, perché dicevo questo perché i nostri colleghi, anche Nello Libre, Antonello Palacanica, so che tante volte vanno in trasferta e si godono del buon cibo. Li saluto se ci stanno ascoltando, quindi saranno sicuramente contenti di aver ricevuto queste informazioni anche da chi proprio vive quotidianamente la realtà di Modica e quindi conosce vita, morte e miracoli della città appunto siciliana. Insomma, abbiamo capito che c'è tanto entusiasmo a Modica, Paolo.
0: Sì, sì, lo sapevamo già, per carità, quindi vediamo un attimo.
1: Dopo 16 anni torna in Serie D.
0: Vediamo nel corso dei 90 minuti in cosa si trasformerà questo entusiasmo da parte della formazione ospitante. Noi dobbiamo partire dalla certezza che entusiasmo dell'avversario a parte, della piazza e della tifoseria, sicuramente troveremo questo bel ambiente. La regina si deve ovattare da tutto ciò, quindi abbiamo fatto anche colore, però la cosa importante è che abbiamo presentato l'avversario e quei punti di forza. Quindi si stava ascoltando oltre ai nostri colleghi, ecco, Nello Libri, Antonello Plaganica, che saluto pure io, però si stava ascoltando pure il mister, magari, cioè, avrà ricavato pure lui, ed è questa la cosa più importante, la cosa principale, insomma, riuscire a dare anche indicazioni sull'avversario, e penso che ci siamo riusciti anche stavolta, anche in questa occasione, quindi ormai sappiamo parecchio sul
1: mio. Pronto, buongiorno.
3: Anche stavolta.
0: Pronto? Spenga la radio.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Carlo, sono, la chiamo per il pronostico.
1: Sì, buongiorno. Sì, buongiorno.
2: Prego, prego. 0-3 Rese, marcatore.
1: Benissimo, grazie. Nome iniziale del cognome.
2: Carlo C.
1: Perfetto, grazie.
0: Grazie, gentilissimo.
1: Arrivederci. Allora, visto che il signor Carlo ha chiamato anche per il pronostico, noi ricordiamo ovviamente i premi in palio, li ricordiamo ancora una volta, vedete anche la schermata dei nostri sponsor, che ci consentono ovviamente di mettere in palio dei premi molto molto interessanti. Allora, i premi settimanali sono i seguenti: un chilo di gelato più 4 brioche da Cesare, un chilo di pasticceria Mignon della Mimosa, una pala di pizza di Meduri, un trattamento a scelta del centro benessere Musa Beauty Lab tra massaggio decontratturante, drenante o solarium, e una maglia personalizzata offerta da Progetto Touring. Ovviamente questi premi, per vincerli, bisogna indovinare primo marcatore e il risultato esatto della partita. E poi infine abbiamo anche ovviamente i premi annuali, che verranno assegnati alla fine del campionato, alla fine della trasmissione, e verranno vinti dai primi 5 ascoltatori che si classificheranno in base al loro punteggio. Ovviamente i premi sono i seguenti: un climatizzatore caldo e freddo offerto da Termocasa, una connessione internet a casa con traffico dati illimitato per un anno offerto da Auranex, un impianto di allarme di Vision Alarm, 200 stampe fotografiche 10x15 della fotografia e un utensile a scelta tra un'affettatrice, una macchina per il sottovuoto e un mixer di Expo Design. Quindi abbiamo ricordato ancora una volta i premi e brevemente anche, insomma, bene o male, come si fanno a vincere. E avete tutte le informazioni, ovviamente potete scriverci al 39 37 104 400 oppure chiamarci allo 0965 58 704 per dare il vostro pronostico.
0: Perfetto.
1: Pronto, pronto, buongiorno. Pronto?
0: Buongiorno.
2: Pronto, buongiorno. Sì. Chiamo per conto di Nella C.
1: Sì.
0: Perfetto.
2: Per il pronostico. Prego, 04.
1: Vabbè, pronto?
2: 04 Race.
1: Va bene, grazie.
0: Ottimo di Race.
1: Arrivederci.
2: Buona giornata, arrivederci.
1: Sì, sì.
0: Grazie. Anche a lei, grazie.
1: Sì. Allora, sì, sì. Siamo quasi,
0: sì,
1: in chiusura.
0: Allora, siamo così verso la conclusione. Che adesso viene Margherita. Giusto,
1: sì.
0: Vuoi dire qualcosa al microfono anche tu? Quale microfono? Il mio o quest'altro? Questo? Vieni qua. Facciamo tutto in diretta.
1: Oggi puntata particolarissima.
0: Siamo in tre, ecco, per chi ci seguisse via radio, perché in diretta Facebook l'hanno visto tutti e siamo in tre. Cosa c'è scritto qui? Forza Regina.
4: Forza Regina.
0: Bravissima.
1: Ok, ottimo.
0: Vuoi fare un pronostico? Secondo te quanto finisce a Modica? Modica, Regina? Quanto finisce? Tu che vuoi giocare a calcio. Quanto finisce? Il signore di prima ha detto 0-4. Cioè 0-4 anche tu.

0: Mi sa che ha un futuro anche da radiofonica, perché non ha imbarazzo davanti.
1: Lei ha tanti microfoni. Futuri da speaker, da batterista, ecco.
0: Batterista, sì, invece la testa.
1: Esatto, da calciatrice, ecco, ha tanti tipi di futuro.
2: Pronto?
3: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Rosalba S.
3: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Sì. Ti puoi dire pure tranquillamente il pronostico.
2: Vorrei fare il pronostico.
3: Sì, sì, prego.
1: Mi conviene spegnere la radio.
2: 1-3.
3: Gol di?
2: 1-3.
3: Gol chi segna?
2: Alma.
3: Ok. Grazie.
2: Alma.
3: Grazie, grazie. Buona giornata. Grazie per la chiamata.
1: Gentilissima.
2: Buongiorno.
3: Buona giornata a lei.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie. Ricordiamo che Alma non è calma in toscano, cioè con la C aspirata, si esatto. Chiama proprio Alma. Ecco.
3: Non è calma in toscano. Comunque ci sono arrivati tantissimi pronostici.
1: Al 39, 37, 104 e 400.
3: Alessandro ci dice 02 Alma, Domenico 04 Race, Demetrio 03 Rotulo, Gregorio ci dice 02 a quadro, Antonio 02 Alma, Carmelo 14 sempre Alma, Anna ci dice 01 Magrassi, Carla invece ci dice 04 gol di Rosario Girasole, 03 a quadro invece il pronostico di Francesco, Giuseppe ci dice 03 Race, 03 a quadro l'abbiamo sentito anche al telefono, Andrea aveva chiamato prima, 03 Race Simone, 1-3 con gol di Alma secondo Demetrio, Giuseppe invece ci scrive 0-1 con gol di Lancini, Annalisa dice 1-2 sempre con gol di Alma, Domenico 0-3 con rete di Race, Susanna dice 1-3 gol di Abonchelé, Caterina 0-1 Race, Antonia ha chiamato prima il signore 0-4 Race, Peppe dice 0-4 a quadro, Rotulo 0-3 il pronostico di Caterina, mentre Raffaele ci dice 1-1 Alma, quindi secondo lui potrebbe esordire fuori casa con un pari la regina di Marco Marchionni, Filippo invece ti dice 0-3 con gol di Magrassi e Rosalba l'abbiamo sentita proprio adesso, ci ha detto 1-3 con gol di Alma, ma ce ne sono altri, li vado a leggere.
1: Sì, sì, ricordiamo un punto per ogni pronostico,
3: sì.
1: 3 punti per il risultato esatto azzeccato, 5 punti abbiamo stabilito, cioè questo per la super classifica finale. 5 punti per chi azzecca sia il risultato che il primo marcatore, e poi nel corso della settimana noi facciamo la domanda, la prossima settimana la cambieremo, questa settimana abbiamo chiesto chi è stato il primo calciatore nella storia della regina ad avere il proprio cognome scritto sia davanti che dietro sulla maglia, e qualcuno ci ha risposto in maniera esatta guadagnando 2 punti per quelli che saranno i super premi finali.
3: Sì, sì, esattamente, proprio questo il regolamento per il gioco pronostico di questa stagione. Intanto ci arrivano altri pronostici. Francesco dice 1-3 a quadro, Giuseppe ci dice 0-4 a Bonchelé, e anche Mimmo dice 0-3 con gol di Race. Vedi, comunque bene o male tanti stanno puntando sul Race, lo vedono veramente in forma, Paolo.
1: Eh sì, dai, non vediamo, spero che non sia soltanto un momento, ecco, di forma, perché a me sta piacendo tantissimo sto ragazzo, ha un po' tutti i fondamentali, potrebbe essere l'anno suo, insomma abbiamo inseguito tanti attaccanti nel calciomercato, alla fine è arrivato Magrassi che è fortissimo per la categoria, c'è anche insomma un ingaggio di tutto rispetto, per non parlare di Iallo che abbiamo preso dalla Vispesero e che ancora dobbiamo vedere, vediamo se sarà convocato il Gambiano, però nel frattempo ci coccoliamo Mateus Reis, che nonostante i suoi 22 anni però ha già una promozione all'attivo con la maglia del Savoia, ci è arrivato al campionato in corso nella passata stagione e speriamo che riesca a ripetersi quest'anno.
3: Bene.
1: Con la casacca Amaranto.
3: Siamo praticamente in chiusura di questa puntata e di questa settimana, ovviamente noi ci rivedremo lunedì per commentare Modica Regina, avremo degli ospiti importanti in studio
1: e saremo già tra due partite, insomma, già tra lunedì e martedì,
3: esatto,
1: saremo tra
3: sì,
1: due partite.
3: E poi daremo uno sguardo ovviamente anche al turno infrasettimanale che vedrà la Regina ospitare l'Avola al Granillo alle 18:30, appunto mercoledì. Va bene Paolo, ci vediamo lunedì, speriamo di commentare una bella vittoria, la prima esterna, la terza consecutiva, la seconda in campionato, speriamo sia così. Noi vi ringraziamo per averci seguito.
1: Grazie.
3: E vi auguriamo una buona continuazione sui canali di Touring.
1: Margherita,
3: anzi abbiamo

0: una chiamata proprio sul
1: gongo.
2: Pronto,
3: pronto, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno.
4: 2-1 Renzi.
3: Quanto? 1-1?
4: 2-1,
3: 2-1, ok.
4: Cioè 1-2, no?
3: Sì, sì,
4: uno,
3: sì.
4: Due.
3: Ho capito, ho capito. Nome?
4: Michele L.
3: Ok, grazie signor Michele.
2: Grazie.
3: Buona giornata, arrivederci. E dunque sì, siamo in chiusura, grazie a Margherita.
2: Ciao,
3: grazie
2: Margherita.
3: A Margherita che ci ha tenuto belli attenti oggi qua in studio. Grazie a Paolo.
2: Ciao Andrea,
3: grazie
2: lunedì.
3: Ovviamente a tutti voi che ci avete seguito. Ci rivediamo lunedì, ciao, buona continuazione sui canali di Turing.

guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, video.

0: progettotouring.it. Progetto 5. Artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104. La radio dei grandi eventi. Video Touring 87. Informazione e passione. www.progettotouring.it.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Questa è Touring 104.

0: è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
4: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
5: È proprio la possibilità di realizzare un sogno che rende la vita interessante. Paolo Coelho.
4: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
6: Questa è Radio Touring 104.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
2: Smash It's Up

Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash Hits Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.

0: Smash It Up Chart.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: giorno. Dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
0: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Dal 12 al 15 settembre, Reggio Calabria torna ad essere la capitale del gelato artigianale. Sul lungomare Falcomatà arriva la quinta edizione di Scirubetta. 4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale. Dal 12 al 15 settembre, sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: Touring 104 Smash It's Up Chart.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash Hits Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash Hits Up Chart.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Oggi è il giorno delle commemorazioni degli attentati dell'11 settembre 2001. Il clou tra poco alle 14:46 ora italiana, il momento in cui esattamente un quarto di secolo fa il volo American Airlines ha colpito la torre nord del World Trade Center. I parenti delle vittime si ritrovano presso la National September 11 Memorial Plaza per l'annuale lettura dei nomi di coloro che sono rimasti uccisi negli attentati dell'11 settembre nell'attentato al World Trade Center del 1993. Nella mente di tutti anche l'attacco sul Pentagono, il luogo in cui si schiantò il volo United 93 e la devastazione di New York subito dopo il crollo delle Torri Gemelle con i vigili del fuoco e i soccorritori tra le macerie del World Trade Center avvolti dal fumo di Ground Zero. E per ricordare le vittime dell'attentato, il presidente americano Donald Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono che proprio quel giorno fu colpito da un aereo dirottato dai terroristi. Il vicepresidente J.D. Vance invece a New York con il sindaco Zoran Mamdani. Anche nei paesi dell'Unione Europea e in altre parti del mondo si rende omaggio alle vittime. Veniamo in Italia. La Corte d'Appello Civile di Milano ha confermato il provvedimento con cui a fine luglio è stato disposto il blocco dell'aria a caldo dello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto. Lo stop dovrà essere messo in atto entro il 28 ottobre. I giudici hanno respinto l'istanza di sospensiva del blocco delle attività presentata dai legali di ADI e dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria. Ore di angoscia in provincia di Ragusa per le sorti di tre ragazzi di 14, 15 e 17 anni di cui non si hanno più notizie da 3 giorni. Dopo la denuncia di scomparsa sono scattate le ricerche. I 3 vivono a Scoglietti in Contrada Mogli nei pressi di Martina di Acate. Nelle ultime ore le ricerche si sono concentrate nella zona di Viterbo, in particolare nel piccolo comune di Canepina. Tragedia a Viareggio, dove una donna di 46 anni è morta dopo essere stata travolta da un furgone mentre passeggiava in bicicletta. Il conducente non si è fermato a prestarle soccorso, facendo perdere le sue tracce. La donna, la 46enne Linda Martinucci, è stata trasportata in condizioni gravissime in pronto soccorso, ma è deceduta poco dopo. L'incidente mortale è avvenuto intorno alle 2:57 della notte scorsa. Rilievi accertamenti sono in corso mentre si cerca il conducente anche tramite lo studio delle telecamere di videosorveglianza. L'economia nel secondo trimestre, il tasso di occupazione tra i 15 e i 64 anni sale in Italia di 0,4 punti rispetto al primo trimestre, raggiungendo il 63,1%, il più alto dall'inizio delle serie storiche, lo rileva l'Istat. Il tasso di disoccupazione risale lievemente, più 0,1 punti e si attesta al 5,6%. E a livello più alto mai raggiunto dal 2004 anche il numero degli occupati, che tocca i 24.363.000 unità. Le persone in cerca di occupazione sono 1.440.000. Abbiamo terminato, più tardi.
2: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
3: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: c'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
5: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
6: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: Non si può separare la pace dalla libertà, perché chi non è libero non può essere in pace. Malcolm X.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Smash Hits Up Chart, in ordine sparso la classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104. 104.

0: Yeah!
1: Smash It Memories, un super classico. Ora!
2: Questa è Touring 104.
3: Dal 12 al 15 settembre

0: Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
2: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.

0: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart.
0: La classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104. 104. In ordine sparso. Ah!

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby! Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 5102 20 583.
2: Smash It Memories, un super classico, ora!

0: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it.
1: Oppure chiamaci 0965 37 48 35. Stampa la tua tesi online.it.

0: Che bella sta canzone. Oh ragazzi, cioè, siamo in diretta o sbaglio? Cioè, ditemi, siamo in diretta?
1: Eh sì, eccoci. Qui in diretta, direttamente dal lungomare di Reggio Calabria.
0: Sono 17:26, tutto vero, giusto?
1: Tutto verissimo.
0: Che bello. Ciao Eugenio, ciao Vittorio, ben ritrovati anche a voi, grazie di cuore. Ragazzi, io sto uscendo pazzo.
1: Ciao.
0: Sto uscendo pazzo perché c'è un sacco di gente, è bellissimo. Il momento è bellissimo. Mi devo abituare, io non è che... Donatella!
1: Eccoci!
0: Pensavo che avessi token, non
1: ci sono,
0: no, ancora no. Oh, grazie
1: Marco.
0: Provvedi,
1: Marco Mauro provvede già a fornirci qualcosina.
0: Marco Mauro, dobbiamo fare la pubblicità, no? Come si chiama? Cave?
2: Club Cave.
0: Ah, che bello! Ed è un niente, è un negozio, cioè un bar.
1: Negozio, uno stand, è un brand.
2: Avranno anche dei butiletti, presumo, ma è un brand di caffè.
1: Tè, prodotti.
0: Devo ancora siccome si parlava di gelati, allora
1: lui è proiettato lì. Lui è proiettato al gelato.
0: Sì, arriviamo. Allora, ben ritrovati. Vediamo un po' com'è la situazione fuori, che stiamo inquadrando. Siamo in diretta. Scirubetta, quinta edizione.
1: La quinta edizione.
0: Eugenio,
1: e noi sempre presenti.
0: Noi sempre presenti. Tra l'altro, Eugenio, abbiamo stabilito giovedì alla radio. Dobbiamo fare il record. Grazie, Marco, a Mauro, dei 10 assaggi. No? Com'è? Vittoria, voi? Aspetta, voi due ragazze com'è?
1: Sono 10 su 34 e li vedo un po' pochini.
0: In un giorno,
1: dai, ci può stare.
3: 10 in una volta.
1: Vediamo.
0: Vitto, com'è la tua situazione secondo te?
4: Secondo me è fattibile.
0: È fattibile?
4: 10 okay, sì, vanno okay. Bene.
0: Va bene, io sono felice di avervi con me e saremo in diretta fino a martedì, quindi sarà una bellissima manifestazione. Ricordiamo, sono 34
1: i gelatieri
0: da tutto il mondo, mi hanno detto.
1: Sì, bene o male sì. Poi magari piano piano nel corso della puntata li andiamo un po' a conoscere, a scoprire. Però sì, sono 34 e provengono non solo da Reggio Calabria.
0: Sai, la mia curiosità se ogni gelatiere ha la vaschetta, no? Cioè, solo un gusto puoi assaggiare, lo sai che lo devo sapere? Tu riesci a vedere Vittoria se c'è solo un contenitore di gelato?
1: In realtà sì, ogni espositore dovrebbe avere una proposta che è stata realizzata appunto in occasione di Scirubetta, quindi... un unico gusto che loro propongono.
0: Allora vi aspettiamo, siamo in diretta radio TV, non siamo in diretta esterna, ma perché purtroppo ieri c'è stata questa tragedia di questa giovanissima ragazza che è venuta a mancare e un po'...
1: Mi rispettiamo il lutto cittadino anche
0: non
1: noi.
0: Ci sono neanche i due concerti sia di Amy Schilla che della Festa anni 90. Anche qui l'inaugurazione diciamo del villaggio è una cosa molto tranquilla, cioè non c'è musica alla fine, però noi siamo in diretta radio TV, allora siamo touring, no? Ci sentiamo tra un po', ragazze.
1: A tra poco.
5: Wing 104.

0: Bene, si sta animando il villaggio e noi siamo in diretta con Donatella, Eugenio, Vittoria, Radio Touring 104, Video Touring. Donna, com'è? Sai?
1: Io pensavo che dicessi si sta morendo di caldo.
0: Ma in realtà si sta bene oggi.
2: In realtà sì, si sta morendo.
0: Posso fare ufficialmente veramente i complimenti. Adesso vabbè, mi rifulco i voti, tutta la parte tecnica, cioè proprio Isabella, Pippo Milli.
1: Sì, assolutamente.
0: Chi c'era? Fulvio, adesso mi dimentico Alex, che hanno fatto
1: anche il parroco, anche se ogni anno è con noi,
0: quarto anno consecutivo, perché hanno fatto una bellissima diretta dalle 8 meno 10. L'ha vista mia madre perché non poteva andare alla processione, è stupendo. Detto, sì. Mamma, che fai su Video Touring? È sembrato strano, no?
1: Ma effettivamente per noi che magari ci andiamo fisicamente alla processione sembra un po' un qualcosa di superfluo, mentre per chi invece ha difficoltà appunto a raggiungere la processione.
0: Sì. Un bel lavoro di squadra. Complimenti Video Touring, grazie ragazzi, vi voglio bene, vi voglio bene. Com'è? Tu hai la mappa dei piaceri qua?
1: Io l'elenco dei vari gelati.
0: Okay.
1: Però partirei prima un po' sull'indagare perché il nome scirubetta.
0: Ah sì,
1: vabbè. Che devi sapere che non è casuale. È un termine dialettale che deriva da sherbet, parola araba che significa bevanda fresca. In Calabria indicava una preparazione antichissima. Neve fresca arricchita con miele di fichi, mosto cotto o, nei secoli successivi, con agrumi, frutta, caffè o cioccolato. Quindi una ricetta semplice e geniale che può essere considerata la prima forma di gelato nella storia. E oggi, proprio da questa tradizione, prende vita un festival che ne porta avanti lo spirito con gusto, creatività e compassione.
0: Bene, posso dire che non piove, lo dico per gli amici. Che...
2: è finita.
0: Ma secondo
2: lei
0: quell'intruglio pazzesco ci sarà qualche...
1: Secondo me non lo so, forse birra.
0: Oppure qualcosa di particolare, perché sai...
3: qualche sciroppo
0: sì,
3: magari.
0: Sì,
1: può essere.
0: Certo, infatti.
1: Può essere, può essere.
3: Galenica quasi.
0: Perché le ricette sono segrete, come quella della bibita famosissima.
1: Della Coca-Cola.
0: È vero.
1: L'ingrediente segreto.
0: Allora, possiamo dare un'indicazione, un gusto? Il primo gusto che tiriamo fuori
1: uno,
0: oggi.
1: Uno, vai, sì, peschiamo. Sì. Che cosa è uscito? Fred Gelatiere.
0: Che è il nome di uno?
1: Sì.
0: Ah, ok.
1: Di Pietro Ragusa, maestro gelatiere. Il gusto si chiama zefiro. Gli ingredienti principali sono mascarpone, miele, zeste di arancia, vaniglia naturale ed estratto di zenzero.
0: Ah, benissimo. Lui è di dov'è il maestro? C'è scritto da dove?
1: Di Cosenza.
0: Ah, di Cosenza. Facciamo leggere a Vittoria che ha una voce incredibile.
1: Vai, pesca, pesca.
0: Vai, pesca, Vitto, così iniziamo a farci un po' l'idea di cosa andare a scegliere. Attenzione, Vitus.
1: Ci affidiamo al caso, vediamo un po' cosa peschi.
0: Yes, baby.
3: Okay. Questo è un gusto creato da Kim Zanni, maestra gelatiera, si può dire, e di Hamilton in Pennsylvania.
0: Wow!
3: Vediamo se ci sta sentendo, magari, forse.
1: Questo per collegarci un po' al discorso che facevamo all'inizio, che non sono soltanto gelatieri italiani e soprattutto calabresi, ma vengono un po' da tutte le parti del mondo.
3: Esatto. E il gusto che ha creato per l'occasione è un brindisi allo stretto. Gli ingredienti principali sono sorbetto alla pesca e brut calabrese con variegatura al lampone ruby. Questo promette bene,
1: sì,
3: diciamo.
1: Infatti.
0: Lampone ruby, che cosa, che roba,
1: sì,
0: è Eugenio, tu che sei international.
2: International non è che sono un mastro gelatiere, quindi
0: no, però
2: queste cose non le so, cioè, l'importante è che sia lampone, quindi è buono, quindi...
1: Esatto, noi quello vogliamo sapere. Ti ispira, lo andrei a provare?
2: Ma assolutamente sì, okay. Sì. Ma anche quello di prima, zefiro,
1: zefiro quello pure, non era niente male.
0: Allora, vi abbiamo dato i primi tre gusti. Arriveremo a mezzanotte.
1: Due, per ora due.
0: Gli altri 32.
1: Vai, pescane un altro tu, Eugenio.
0: Dai,
1: ora
0: vai, leggi,
1: così
0: vai.
1: Random, rapido.
0: Dai,
1: vediamo
0: che tocca
1: un po'.
0: A te, perché se non vale.
2: Allora, abbiamo l'Ace Café di Venezia di Giovanni Santin. E il gusto è rosa d'oriente. Gli ingredienti principali sono le spezie orientali, agrumi, cioccolato, ricotta e ingredienti regionali italiani. Questo,
1: diciamo che
2: è buono, con le spezie.
1: Al momento sono bene o male tutti fruttati, hanno un po'.
0: Posso salutare uno dei registi di Nick che sta in TV, perché ci stanno dando la linea da lì, quindi noi certo. Poi siamo in diretta, ricordiamo, dalla Via Marina, zona antistante alla stazione Lido, dove si è aperto ufficialmente. Ancora ci vuole il taglio del nastro, esatto. Un po' sobrio oggi per via del fatto di cronaca che è venuta a mancare la ragazza ieri in questo incidente. Tra un po' quindi ci sarà il taglio del nastro. Che edizione è di Cirubetta? Vediamo se le vostre menti sono collegate.
1: La quinta.
0: Va bene, allora ci sentiamo tra un po' sempre dalla Via Marina.
4: Yeah. Touring 104.

0: in Platida, quelle parti proprio, poi sono i miei gatti nonni là, e carriera bellissima per i Toto. Abbiamo Donatella, Vittoria che finalmente è tornata dalle vacanze, e Eugenio che lui è ormai Eugenio, ma sei qua?
1: È un ologramma.
0: Ok, sei qua.
2: Però scusami, tu parli di vacanze, quindi è d'obbligo la domanda: dove sei stata in vacanza?
0: Pellaro City?
2: No, no, non proprio.
0: No, ci ha portato un regalo, eh.
3: Sì, sì, sì, sono stata a Modica, la patria del cioccolato. Quindi qua sono, mi sento a casa quasi.
0: Ma qui c'è qualche...
2: Bravo, me lo stavo chiedendo anch'io. Chissà se qualcuno dei gelatieri ha utilizzato proprio il cioccolato di Modica all'interno della sua creazione. Quindi adesso ci informiamo e tra pochissimo ve lo sveliamo.
0: Sì, come il pristacchio di Bronte. Siamo in diretta a Radio Tulin 104. Tanti... Ma com'è il gelatieri?
2: Che non, c'è gelatieri.
0: Che un termine non si può... Gelataio è bruttissimo.
2: No, no, mastri gelatieri.
0: Esatto, no, non volevo sbagliare. No, mi devo
2: per
0: fare...
2: tempo è arrivata anche Giusy Princi.
0: Ah, ok, ok, tutti perché stanno inaugurando, no?
2: Sì, tra pochissimo avrà appunto luogo l'inaugurazione ufficiale della quinta edizione di Scirubetta.
0: Che bello, ragazzi, che meraviglia! Le nostre telecamere in esterno stanno inquadrando. Salutiamo Super Lorenzo Amadeo. C'è Lorenzo ancora lì?
2: Sì, sì, c'è
0: in diretta.
2: C'è.
0: Grande Lorenzo. Perché ogni volta che lo devo chiamare in radio gli devo dire: vedi che sono in diretta, perché lui non ci credeva. Si deve preparare gli scossi, perché no, è tutto. Donna, dove siamo arrivati, ragazzi? Che gelato vi fa impazzire?
2: Dai, scegliamone un altro. Avete trovato qualcosina col cioccolato di Modica? Ancora no.
4: Niente.
2: Vabbè,
0: no, niente.
2: Sono 34, giustamente, non sono pochi.
1: Ma c'è qualcosa di...
0: Avvicina il microfono.
1: C'è qualcosa di Sicilia. Stavo vedendo qui che hanno usato, ad esempio, c'è un gelato alla mandorla di Toritto e Avola, gel d'arancia rossa e ibisco, croccante e pasta croccante di Cataifi, bello.
0: Cataifi, bello.
1: Sì, la pasta, in sushi. Cioccolato bianco, mandorle, pistacchi tostati e sale marino di Trapani. Quindi comunque la Sicilia è presente anche qui. Nonostante il gusto si chiami Magna Grecia. Mi aspettavo più qualcosa.
2: Vabbè, dai, la Magna Grecia comunque nello stretto ci sta.
0: Zitto, invece tu hai dato un'indicazione. Com'è la storia qua del tuo? Niente, com'è?
3: Allora, io sono particolarmente già rapita da alcuni, diciamo, gusti. Per esempio, avevo visto un gusto. Allora, lui è il mio, si può dire, il mio grande amore artistico, diciamo, di gelato.
0: L'ho scoperto qualche giorno fa, ragazzi. Cioè, non per sbaglio, non faccio mai quella strada. Ma detto, vedi, qua c'è una gelateria pazzesca. Ma dico, ma che dici? Qua è un ristorante buono. Invece no.
3: Sì. Te l'ho sempre detto, onestamente. Sì,
0: chissà dove ero io, in che mondo ero.
3: E si tratta di Mirko Errigo, che appunto ha riformulato il suo EP Mirko.
0: Perché non sento? Ok, no, è la cuffia
2: mia. Mirko, okay. Mirko, okay, gelateria, vai. Mirko.
0: Sì.
3: Che ha riformulato il suo EP Mirko e l'ha chiamato EP Mirko 2.0. È un gelato al cioccolato bianco, variegatura di nocciola e caramello,

0: crambola al cacao leggermente salato, cereali tostati, wafer e fave di cacao.
1: Va bene.
0: Va bene, cioè è già un concetto.
1: Quando, ragazzi?
0: È un concetto che si può validare, diciamo.
2: Sì. A me già è venuta l'acquolina in bocca, ragazzi.
1: Samuel
2: Io
1: J.
2: Li ho visti.
1: E poi torniamo. Sì,
2: vai.

0: com'è qua? Ah, e quindi che ho schiacciato io? Schiacciato è una cosa incredibile, non so che ho schiacciato, però va benissimo. Ci siete ragazzi?
1: Ci siamo.
0: Dove siamo? Dove sono? L'Africa, così al contrario.
1: Siamo qui sempre live da Scirubetta, dalla Via Marina di Reggio Calabria, in attesa dell'inaugurazione ufficiale della quinta edizione di Scirubetta.
0: Donatella sta parlando come se fosse mezzanotte, però è tutto vero perché è perché l'atmosfera è un po' surreale. In che senso? Per i fatti che abbiamo già raccontato.
1: Sì, per questo lutto cittadino. Che
0: non ci abbiamo le casse fuori, però va bene lo stesso. C'è un sacco di amici, anzi venite perché sta per iniziare il taglio del nastro.
1: Sì, vedo tutto lo staff di Compate lì, capitanato da Angelo.
0: Compate, giusto? Compate è il termine di questa stupenda categoria, no? Di tutti questi
1: mastri gelatieri
0: che sono pronti lì, raccolti tra le migliori, insomma, pasticcerie di Reggio e non solo. Poi è la cosa bella, più volte abbiamo fatto le interviste, che loro fanno molte fiere. Quindi cercano di dire: oh ragazzi, venite a Reggio Calabria che facciamo un gelato of the Madden, come dice un mio amico.
1: Esatto, ma è proprio parlando di gelato di Calabria, c'è un gelato dedicato interamente alla Calabria, si chiama Calabria da Mare ed è a base di crema con bacche di vaniglia e agrumi di Reggio Calabria, variegata con mango di Catona e crumble al bergamotto di Reggio Calabria. Quindi è totalmente made in Reggio Calabria.
0: Bello.
1: E il gelatiere Gianluca Marciano.
0: Wow, e come si chiama il locale?
1: Il Gusto Calabria da Mare.
0: Non c'è scritto Marciano dove il riferimento al bar.
1: Ce l'hanno loro, la versione più completa.
2: Ah, il numero
1: 33. Strand 33,
0: ok.
2: Ambo.
0: Ok.
1: E poi c'è un gusto che ha un nome che ci ricorda un po' l'infanzia, perché penso che più o meno tutti nella vita abbiamo visto almeno una volta Heidi.
0: Ah vabbè, certo. Ti sorridono
1: i monti e anche le caprette.
0: Ti fanno, ok.
1: E questo gelato è composto da yogurt fresco intero, miele di tiglio e pinoli e noci. Quindi
0: mi piace questo gusto, ragazzi.
1: Un po' montanaro.
3: Già ci attira. E poi noi abbiamo trovato un gusto completamente made in Giappone.
1: Ecco, non, ci spostiamo
3: proprio, ma in maniera molto, diciamo, leggera. E abbiamo trovato il gusto Alchemist da Eugenio
0: proprio,
3: di Cine.
0: Sembra un film. Un film dell'orrore del bel titolo.
4: Io che sono madre di lingua giapponese posso leggerlo. E allora contiene logicha.
0: Cosa contiene?
4: Logicha.
0: Non so che sia.
1: Che tu ora ci spiegherai anche,
0: certo,
1: che cos'è.
4: Ce lo spiegherà Filippo.
0: Lo gigia.
4: Lo cercheremo.
0: Remix da discoteca.
4: E tè verde tostato giapponese. Il puro mochi, che è un altro ingrediente che scopriremo a breve. L'anice stellato, la vaniglia e la variegatura ai fichi neri. È un gusto ispirato al viaggio raccontato nell'Alchemista, il film appunto. Costruito come un incontro tra la cultura giapponese e la tradizione occidentale. Infatti contiene appunto prodotti sia dell'Occidente che dell'Oriente.
0: Bello, perché allora c'è, facciamo un po' la descrizione, è uguale più o meno lo scorso anno, ci sono questi 34 stand dove ci sono questi 34 gusti da assaggiare, però di fronte a noi, dove c'è l'area partner, vedo una cosa incredibile di vaschette del gelato. Ma lei che fanno i coni, cosa fa? Granite? Mi date delle indicazioni?
1: No, credo ci siano sempre dei gusti di gelato, però magari qualcosina dedicato anche a chi è intollerante al glutine, al lattosio.
0: Ah, okay.
1: Si cerca
0: di
1: accogliere un po'.
0: Ci facciamo un giro tra un po'.
1: Sì.
0: Ci
3: sono
0: un
3: tutte
0: giro.
3: Le varie aziende, diciamo, che si occupano anche di preparati, per esempio, per le gelaterie.
0: Ah, ok, sì. Certo. Io mi ricordo che lo scorso anno, due anni fa, se non erro, abbiamo intervistato anche Fabri, no? Perché ci sono anche tantissimi partner tecnici.
3: Sì, Fabri, ho una storia
0: Marena.
3: D'amore con le Marene,
0: sì, certo.
3: Diciamo.
1: Poi per chi non vuole gustare il gelato c'è anche dell'altro, ci sono i tranci di pizza, ci sono i cocktail, ci sono le birre.
0: Ah, c'è la Marco Pistone.
1: Quindi
0: qua.
1: C'è un po' di tutto.
0: C'è la Marco Pistone. Va bene, partita la nuova di Miley Cyrus. Forgetting there's a world when this record is on.

0: Questa canzone, cioè, te la ritrovi in testa, è molto bella quella. Che poi Mile mi ha detto, Edgy.
1: Sì, sì, sì, sì, ha ufficialmente cambiato il nome d'arte, adesso non si chiama più Miley Cyrus, ma solamente Miley.
0: Ah, va bene, Miley, Miley, Miley.
2: E possiamo anche dire che ufficialmente ha aperto il villaggio Scirubetta, quindi è stato, sì, appena inaugurato, è stato appena effettuato il taglio del nastro.
0: Ma già la gente mangiava il gelato prima.
2: Vabbè, questo non lo diciamo, dai.
0: No, 10 minuti.
2: C'è sempre chi non riesce ad attendere. Però.
0: Senti, io ringrazio l'Università degli Studi Mediterranei di Reggio Calabria perché mi ha omaggiato questo cappello fantastico. Molto, molto estivo, cioè che
2: sì,
0: sì, Borsalino, no, più o meno Panama, no, come si chiama?
2: Sì, bravo, Panama.
0: Panama, il modello è Panama, sì, sì, complimenti.
3: Penso, sì,
0: me lo metto quando sono al giardino che annaffio le piante, però le annaffio la sera, io non me lo metto il Panama. Senti, allora, grazie Donatella, con noi Eugenio e Vittoria, ben ritrovati, siamo in diretta Radio Touring e Video Touring, Scirubetta, quinta edizione.
2: Quinta edizione.
0: Se facevo quattro come succedeva, mi cacciavano la radio.
2: Sai che per me la seconda edizione in realtà qui dal track, insomma, da con Radio Touring, io ho proprio iniziato a trasmettere a Scirubetta,
0: ah, col camion gigantesco del Giant, sì, Track, sì, me sì, lo ricordo, certo, me lo ricordo, che bello. Allora, no, non piove, lo dico veramente, perché in questi giorni parlavano di effetto pioggia come su un effetto da discoteca, la Madonna della Consolazione, il quadro è entrato in Piazza Duomo, poi si è scatenato un po' questo effetto e adesso è tranquilla la situazione,
2: però diciamo che non è stata una pioggia molto fastidiosa, no, e prepotente, quindi sì, no, ha rinfrescato un po' l'atmosfera.
1: E per fortuna è iniziata nel momento in cui il quadro è entrato dentro la cattedrale, quindi comunque sì, la processione, sì, si è potuta fare tranquillamente.
2: Sì.
0: Come funziona Scirubetta? Niente, ci sono 34 stand più alti, perché hanno detto che dall'altra parte ci sono tanti altri stand. Quindi, cioè,
2: sì, altre aziende, appunto, come diceva
0: anche
2: Vittorio.
0: Che puoi assaggiare, sì, il
3: sì.
0: Gettone, com'è? No, un gettone?
3: Allora, un gettone costa 3 euro, 4 gettoni costano 10 euro, 10 gettoni 20 euro.
0: Ah, beh, quindi, cioè, se ne compri 10...
1: Sì, ricordate che un gelato...
2: Quindi una coppetta...
1: Un gettone.
2: Una coppetta equivale, sì, ad un gettone.
0: E vi posso garantire che veramente ne mangi una e salti il pranzo. Perché no, perché gli ingredienti che metto sono veramente super concentrati.
1: Sì, diciamo,
0: sì,
1: che
0: è pazzesco.
2: E tu ne vorresti mangiare 10, hai detto?
0: No, lo scorso anno mi ricordo che forse ne avrò assaggiati 10 in una giornata.
2: Secondo
0: poi,
2: me è un ricordo un po'
0: ricordo,
2: così,
0: sì,
2: astratto.
0: Lorenzo festeggiavamo già prima con lui, quindi non so che...
2: Ecco.
0: Vabbè, non c'è.
2: Mi sembrano un pochino tanti, eh.
3: Per chi vuole assaggiare ci sono gli assaggi.
2: Sì, c'è anche il cucchiaino.
3: Sì.
2: Sì, sì, sì.
0: Ci sono gli assaggi, ripeti, scusami Vittoria.
3: I 5 assaggi, per chi ovviamente 10 coppette, diciamo, le vede un po' pesanti, e costano 5 euro e sono di solito i conetti, diciamo.
0: Ah, okay, ok.
3: I conetti di gelato,
0: bello,
3: piccolini.
0: Bello, bello, sì, bello. Facciamo una cosa, diamo la linea dopo Harry Styles allo studio per la pubblicità e poi torniamo, tanto siamo qua.
2: Sì, siamo
0: no
2: qua.
0: Stop mix. Yeah.

0: Questa è Touring 104.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
2: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.it.

Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la

0: Bene, siamo tornati in diretta, grazie a Donatella. Vedi sempre quando trasmetto io.
1: Come dicono sempre in radio, quando ci sono io, on air si mangia.
0: On air, baby.
1: On air.
0: Bene, ho il piacere di avere una... Io ho detto, pensavo fosse international lei, però invece è di Reggio Calabria,
1: è
0: giusto?
1: È proprio di Reggio Calabria.
0: Ciao, come stai? Grazie, avvicinati.
1: Abbiamo Luisa.
2: Eloisa.
1: Eloisa,
0: why?
2: Eloisa Tallone.
1: Tallone. Dell'azienda...
2: Fructital.
0: Fructital. Fructital,
1: perché bello. Prima dicevamo appunto che ci sono anche degli stand di vari partner e Fructital è uno di questi appunto, che ha varie proposte di gelato anche qui presenti in fiera.
0: E parla lui, ciao, ci come sono... stai?
3: Ciao.
0: Questa parte così.
1: Due
0: Carlo.
1: Gusti.
0: Ciao Carlo, grazie.
3: Prego. I gusti c'è veramente tantissima varietà.
1: Però ce ne sono due dedicati proprio a Shiro Betta,
3: sì,
1: che sono Shiro e Betta.
3: Betta. Sono due gusti che proprio negli ultimi anni stiamo portando qui alla manifestazione, proprio perché in questo modo riusciamo a unire l'utile al dilettevole. Shiro è un gusto gelato, intanto sono tutti e due vegani.
1: Sì.
3: Per cui l'assenza di latte, derivati del latte e tutti i derivati di origine animale ci permettono di andare a creare un gelato che riesce a unire un po' tutti, no? Anche le persone che magari o per scelta o per problematiche hanno la volontà e invece il piacere di consumare un gelato. Per cui abbiamo un po' giocato, abbiamo Shiro Betta, l'abbiamo diviso in questi due personaggi. Shiro, che è un gelato al melograno con del crumble ai frutti di bosco e con sopra un variegato kataifi, per cui pistacchio con pasta filo.
0: L'abbiamo letto prima.
1: La pasta filo di cui parlavamo prima.
3: E Betta, che invece è un gelato che va un po' a unire quello che è la storia, perché in questi ultimi anni stiamo vendendo molto molto bene un po' in tutto il mondo pasticceria e gelateria il sapore caramello salato, con sopra un cioccolato bianco anch'esso delattosato e un crumble sempre classico, per cui abbiamo sia la parte morbida del gelato, la parte croccante del cioccolato e la parte crunchy, per cui il masticabile è quello del
0: crumble. Per la gioia dei bambini e non solo.
1: Esatto.
3: Sai, con la scusa di farlo mangiare ai bambini, poi gli adulti riescono anche a togliersi delle soddisfazioni.
1: Ma non sono gli unici gusti che appunto troviamo all'interno dello stand, perché c'è un gusto tiramisù, se non erro.
3: Tiramisù classico. Per cui è un gelato alla crema al mascarpone con sopra una parte variegata di caffè e all'interno sbriciolato il pan di Spagna. Per cui andiamo a ricostruire quello che è il classico tiramisù della nonna, no? Quello che tutti noi ricordiamo come dolce della nostra infanzia.
0: Bellissimo, buono. Ma sono tutti dei miscugli fantastici che si preparano in un istante, com'è la storia?
3: Ma allora, no, vedi, il bello di Shiro Betta qual è? È proprio quello di... dare sempre più comunicazione al consumatore che dietro il gelato artigianale ci sono aziende che producono ingredienti puri, di cui poi l'artigiano trasforma. Esempio classico, la nocciola. Non è che il gelatiere produce una pasta a nocciola, è un'azienda che
0: fa i preparati,
3: prende le nocciole, le tosta e le trasforma in pasta, però ha un unico ingrediente. E poi l'artigiano che le interpreta. Il nostro mestiere è quello di dare a loro delle materie prime che gli permette di essere unici. E diciamo che su Reggio Calabria avete l'imbarazzo della scelta.
1: Sì, fantasia e creatività poi spettano ovviamente al mastro gelatiere.
0: E poi tu che le distribuisci, no, non ti vergognare, li distribuisci alla grande, giusto?
2: Sì, lavoro con Fructital da 8-9 anni circa. È entrata a far parte della famiglia dei prodotti che tratto all'interno del mio grosso Tallone SRL e sono agente per la provincia e in più distribuisco questi fantastici prodotti.
0: L'azienda dov'è proprio, la sede dell'azienda, così magari?
3: L'azienda è vicino a Torino, vicino a Pinerolo. È un paesino che si chiama Buriasco. Stiamo tra l'altro partendo col nuovo stabilimento, per cui anche lì c'è stato un incremento anche di meritratura.
0: Ma anche all'estero? Sì.
3: Il 50% del nostro fatturato è estero. Per cui ormai il gelato, ormai da sempre il gelato, come la pizza, come la pasta, sono italiani e dobbiamo sempre di più portarlo in giro per il mondo, perché ci appartiene.
1: Decisamente sì. Qual è il gusto del preparato più richiesto, più gettonato?
0: Nocciola?
3: Tenete conto che negli ultimi anni, oltre ai gran classici, il gelato si è arricchito molto di farciture e variegature. Per cui la gente ha voglia di un buon gelato, però ha voglia di giocare anche col gelato. Il gelatiere vende il momento felice della giornata di una persona. In quanto tale c'è il gelato, ma c'è anche proprio la giocosità e il piacere di scoprire magari degli abbinamenti un po' inusuali rispetto al tradizionale.
1: Anche perché il gelato è per eccellenza una coccola. anche nei momenti più bui, più tristi, il cucchiaino di gelato regala quel momento di felicità.
3: Ognuno di noi quando pensa a un gelato pensa a un momento felice, esatto. Per cui sai, difficilmente si entra in gelateria arrabbiati e comunque se ne esce sicuramente
1: felici,
3: più felice
1: col sorriso. No,
0: io alzo la mano perché da 8 minuti che vi stiamo intervistando ancora il gelato non si è sciolto, quindi vuol dire che è buono.
1: E tra l'altro io l'ho assaggiato, parlavamo appunto del gelato vegano, devo dire che la differenza è quasi impercettibile.
3: Deve essere così. Il fatto che un prodotto alimentare abbia delle caratteristiche, il vegano, il senza glutine, ma anche senza zuccheri aggiunti, abbiamo un gusto in vetrina che senza zuccheri aggiunti, non deve togliere nulla alla piacevolezza del consumo. Per cui deve essere buono tal quale. Allora a quel punto diventa un valore aggiunto reale.
1: E voi ci riuscite alla grande.
3: Grazie.
0: Bello, ci vediamo. Io fino a martedì siamo qua con la radio.
3: Ragazzi, vi stuferete di vedere.
1: Ah, va bene. Assaggeremo tutti i gusti.
0: Mi farò delle domande da casa.
3: Dai, domani approfondiamo.
1: Grazie. Buona serata, grazie mille.
0: Grazie per il gelato. Chiediamo ai nostri concorrenti tipo quiz.
1: Loro nel frattempo, mentre noi lavoriamo, mangiano il gelato. Quindi il nostro si sta sciogliendo mentre il loro è già nello stomaco.
0: Com'è?
1: È divino.
0: Va bene, allora musica andiamo a assaggiarlo anche noi.
1: Bravo, mi piace. 4.

0: Love you. Vabbè, giustamente dovevamo assaggiare il gelato grazie a Donatella che fa il gancio con l'esterno della struttura, giusto?
1: Sì, ci ha fatto un po' da tramite, ci ha aperto le porte del paradiso, diciamo.
2: Sì, diciamo sì. Che ancora non ci siamo ripresi.
0: Esatto. C'hai aperto le porte del paradiso, Donatella. Questa è una frase storica che la segno, grazie.
2: Segnatela.
1: Io vi porto in paradiso, ragazzi.
0: Grazie. Ciao. La conosco.
1: La conosce, mia sorella, e lui è il mio mitico nipotino.
0: Certo.
1: Che tra l'altro 2 anni fa è nato proprio nei giorni di Scirubetta.
0: Cioè era qua che gustava un gelato a sua sorella e se andava.
1: No, io sono scappata dopo il Walking Radio perché mia sorella stava partorendo, quindi pensa.
0: Complimenti, porta bene Scirubetta.
1: Eh allora. Sì, hai visto.
0: Che bello che è, ma sta già guardando Heidi, no, non è roba di Heidi.
1: No, ancora no, lui è attratto dalle macchine, era attratto dal nostro Walking Radio e voleva salire su questo camion gigante.
0: Bello. Ricordiamo che siamo in diretta canale 87 perché ci segue digitale terrestre, ma anche in FM diabolicamente perfetta. Mi hanno detto che un minuto dopo che siamo ritornati alla pubblicità qualcheduno si è dimenticato in studio, il cursore alzato, e per un minuto c'era vuoto assoluto e ci hanno chiamato in 60. Ho detto ma che succede? E vabbè, colpa mia, però lo dico, alzo la mano, la colpa è mia.
1: È sempre colpa di Phil.
0: Allora, dove siamo arrivati? Chi ci manca? Gelateria Sissi?
1: Ce ne mancano tanti.
0: Come la principessa.
2: Ce ne mancano tantissimi. Però ad esempio qua stavo vedendo uno che è un gelato che viene direttamente dall'Ungheria, che si chiama il velluto di Morgana. Gelato al mascarpone leggermente nocciolato, croccante di nocciola e cioccolato croccante, completato al servizio da una nebulizzazione di grappa al bergamotto.
0: No, dai.
1: Mi sembra.
0: Ti spruzzano come nei cocktail.
2: No. Potresti andare là con la bocca aperta così.
0: Ok.
1: Sì. Tipo i cocktail, diciamo, un
0: bellissimo.
1: Po' futuristici,
0: sì,
1: quelli
0: bello,
1: con la schiuma particolare.
0: Bello. Come si chiama, hai detto?
1: Gelateria Sissi.
0: Dall'Ungheria arriva, sì.
1: Sì. E il gusto il velluto di Morgana. Sì.
0: C'è un altro, Donna? Tu che sei brava.
1: Vai, pesco io.
0: Dai, sì,
1: vediamo un po'.
0: Non ti chiedo il numero dello stand, però. Sono 34, ricordiamo gli stand ufficiali. E in più ci sono quelli di fronte a noi che sono veramente tantissimi, c'è questo bancone gigantesco, proprio c'è la possibilità di assaggiare la qualsiasi.
1: Tantissimi gusti, sì.
0: Qual è
1: Io
0: la
1: ho scelto Gelateria McKenzie.
0: Ah, sì,
1: quindi
0: certo,
1: Domenico
0: sì.
1: Giovanni Laganà, gelateria locale, Regina.
0: Ricordiamo la discesa della chiesa di San Giorgio al Corso, quindi
1: sì. Il gusto scelto è buonissimo fondente, quindi cioccolato monorigine Repubblica Dominicana 75%, crema alla nocciola e croccante al cioccolato.
0: Ah, ok, quindi accontenta tutti.
1: Totalmente al cioccolato. Per gli amanti del cioccolato questo è il gusto perfetto.
0: Wow. Allora, siamo in diretta e tra un po' arriverà anche Benvenuto Marra. Che facciamo? Fabri Fibra?
1: Vai,
0: volete? Vai. Fabri Fibra e poi torniamo, vai.

0: Oh, mi raccomando, le password, scrivetele in qualche posto che vi ricordate, no? Tu le password dov'è che li scrivi? Cioè, li segni nel telefonino? No, cioè avrai un fogliettino.
1: No, io puntualmente rimposto nuovamente la password perché non me la ricordo mai.
0: Però la punti su qualche cosa.
1: No, e poi non mi ricordo dove l'ho appuntata e quindi non ho risolto niente.
0: Io c'ho una cosa del... c'ho un block notice. Che mi dimentico sempre dove lo metto.
1: Ecco, hai visto, quindi sei come me.
0: Ciao!
2: Ma comunque il senso
0: come
2: è quello,
0: stai?
2: No?
1: Sì,
0: abbiamo degli ospiti?
1: Abbiamo un ospite, un super ospite immancabile quando si tratta appunto di questa tipologia di eventi. Stiamo parlando di Massimo Bellantoni.
0: Ciao Massimo, stai? Oh, vieni Massimo, dove ti fitti?
1: Vieni qua. Condividiamo.
3: Buonasera a tutti.
0: Massimo, allora com'è sta storia? Già ti hanno fatto assaggiare tutto?
3: Allora, ci ho provato, poi ho chiamato l'Eli Soccorso. Guarda, perché mangiando...
0: Ecco, così ti inquadriamo perché siamo
1: al centro.
0: Okay. Ecco, vai.
1: Col mio sempre, vai.
0: Yes, certo.
3: Stavo dicendo, ho assaggiato un paio... i gusti,
0: sì.
3: Poi ho capito che si va direttamente alla congestione, quindi non li puoi assaggiare tutti in una sera, devi tornare per quattro sere di seguito.
0: Ok, io
3: quindi fai 12 a sera.
0: Io a 12 mi ha battuto il record.
1: Lui diceva 10, invece tu 12.
3: A sera. Perché poi c'è quello anche preferito, quindi lo devi riprovare.
0: Certo, mamma mia.
3: Quindi ragazzi, non è facile, devi venirci quattro sere di seguito.
0: Ma devi venire. Cioè,
1: al momento
0: forza.
1: Quale ti è piaciuto?
3: Allora, quello di Bagnara, che me l'avevano già presentato prima ancora di venire, mi hanno detto di assaggiare quello che è al pane di grano.
0: No dai, il gelato al pane di grano.
3: Al pane di grano ed è buonissimo. Io non ci credevo.
1: E di questo ancora
3: c'è
1: non l'abbiamo letto
3: sopra,
1: quindi...
3: E c'è il croccantino del grano più il miele su, ve lo devo assaggiare.
0: Yeah. Lo devi dire.
1: Questo sembra buono
0: tranquilla.
1: Anche a colazione la mattina, no? C'è il miele, c'è il
3: prova
1: pane.
3: Prova a farlo con la voce sexy.
0: Al miele. Miele. Al cinema.
3: tanto miele.
1: Da sciroppetta.
0: Yeah! Senti Max, com'è? Va? Tutto bene?
3: Tutto
0: ti ho
3: bene,
0: visto
3: tutto
0: a... perché tutti i miei parenti che stanno in tutti i posti del mondo, appena si parla di Reggio Calabria, in qualsiasi, soprattutto sulla Rai, dico, oh, metti, come se noi di Reggio non sappiamo su Linea Blu, giusto? Il programma
3: sì.
0: A Punta Pellaro, mi facevi vedere questi squali che si... No.
3: Allora, gli squali non li ho mai pubblicati, sai che me ne mandano tanti squali.
0: Ma qui sullo...
3: Sullo stretto ne passano tanti.
0: Ah, non vado più a male.
3: Non li pubblico mai perché altrimenti poi la gente dice, ah, ma io non ci vado lì perché ci sono gli squali. Squali,
0: ah, certo,
3: squali.
0: Vabbè, però sono buoni, no?
1: Invece non dire che sono buoni più squali.
3: Le hai mangiati?
0: No.
1: Ci sono più squali in città che nel mare, ah, però fanno più paura, sono paura. Più pericolosi.
0: Perché ci spieghi un po' la tua passione, come è nata? Cioè, proprio di filmare tutte le bellezze di Reggio e provincia, giusto?
3: Sì,
0: e tu sei di Scilla.
3: Io sono nativo di Scilla, sì, vivo a Villa San Giovanni. Ridente città.
0: Com'è? Villese? O Villano?
3: Villano.
0: È brutto
3: Villano.
0: È dispregiativo totale.
3: Villoto, no, Villese.
1: Ah, okay.
3: niente, io da più o meno 30 anni
0: amici,
3: lavoro con le telecamere, quindi
0: l'ho
3: sempre fatto. La mia prima telecamera mi è stata regalata a 9 anni.
0: Ma era VHS, no?
3: Insomma, no, era quello con la cassetta, era una cassetta.
0: Ah, DVCam.
3: Esatto.
0: DVCam, certo. Sì.
3: E tu pensa a un bambino di 9 anni e ti chiede una telecamera, non è normale. Infatti mio padre dice, guarda, io volevo un figlio normale, vabbè, ti regalo la telecamera.
0: Ah, ok, bello.
3: Quindi ho iniziato così, era la mia passione, l'ho portata avanti e piano piano siamo arrivati al Rai 1.
0: L'avete visto le sue...
2: Sì, devo dire che io sono un grandissimo fan di Massimo e lo
0: yeah.
2: sono sempre.
3: Allora, attenzione ragazzi, qui la radio è tutta finzione, quindi non mi ha mai cagato. Quindi diciamo chiaro, però va bene.
1: Non è vero, non è vero.
3: Radio è finzione. Non seguite le radio ragazzi, solo i social, abbandonate le radio, le TV, abbandonate tutto.
0: Non seguitelo presti. Però se vi dico che il mio Milan sta perdendo 2-0 a Roma con la Lazio, aiuto.
3: Grande Lotito.
2: Fanno Marameo.
3: Grande Lotito, tra l'altro, quindi va bene così.
0: Che bello Max, senti, prossime opere che farai? Adesso autunno, dove ti proietterai a farci vedere le cose castagne, no? Che fai?
3: No,
1: iniziano le sagre adesso.
3: Sì, perché io ho avuto l'evoluzione, nel senso che ho iniziato il primo anno che ho fatto di sagre a luglio e agosto.
0: Okay.
3: Poi piano piano è nato un movimento, alcune c'erano già, tipo la Sagra del Fungo a Gambari esiste da 30 anni, l'Ottobrata a
0: Santo Stefano.
3: Tempo, però poi sono nate delle sagre che non erano mai esistite, quindi la prima edizione, la seconda edizione di sagre,

0: ritmo, no? Perché se sbagli devi fare, devi seguire tipo un film, no?
1: Il margine d'errore non ce lo puoi proprio avere nei video, anche perché più cresci come numeri più alta è l'aspettativa.
0: Certo, infatti.
1: È come te, tu da tanti anni hai iniziato da ragazzino, poi mano a mano sai che non puoi sbagliare,
0: no,
1: più
0: assolutamente.
1: Sai che chi ti chiama perché sei tu, quindi devi avere sempre quella.
0: Mamma mia, e però è bello, grande, dai, però mi ricordo
2: ero piccolino e tu già
0: suonavo. Ah, che suonavo.
1: È vero, ero piccolino e tu già suonavo.
0: Ora te lo scrivo quanti anni ho.
1: No,
2: lo so, lo sappiamo, quanti ne hai.
1: Devo fare 18 anni, però.
0: Max, possiamo dire dove seguirti? Cioè, possiamo dire?
1: Massimo Bellantoni, 77. Chiedimi perché l'ho chiamato Massimo Bellantoni.
2: Figo,
0: perché non c'era.
1: No, perché Massimo Bellantoni esisteva già come dominio, quindi l'ho dovuto mettere.
0: Ok.
1: Quindi è stato semplice.
0: Grazie.
1: Invece, se volete seguire lui, iniziate dal 54, che è la data di
2: nascita. No, iniziate a creargli proprio un profilo social attivo, perché se no non lo potete seguire.
1: Lui non è il profilo social.
2: Lui ce l'ha, però non è per niente.
1: Vabbè,
2: è un po' boomer.
0: No, ma non riesco, perché come dici tu, è un lavoro. C'è un lavoro,
1: te la posso raccontare questa storia?
0: Certo, volentieri.
1: Detto tra noi, boomer. Siamo stati l'altro giorno, McDonald's era. Sì. McDonald's.
0: Sì.
1: Non avevo la carta okay. Il banco.
0: Però avevi il telefonino.
1: No.
0: Scoppiato male.
1: Quindi vado,
0: i piatti,
1: allora. Vado alla cassa, dico scusa, si può pagare normalmente chiedendo qui alla cassa? Dice sì, c'è questa qui. Ho detto guarda, mi sento boomer.
0: Ah già, perché ci sono
1: perché
0: i totem.
1: Perché ormai,
0: no?
1: Ormai sì. Fai al totem.
0: Esatto,
1: clicchi lì. E lui mi fa, sì, non si preoccupi. Dico, ti posso pagare in contanti?
0: Yeah,
1: e mi fa lui, guardi. Mi fa lui, guardi. No, simpaticissimo. Mi ha detto, guardi, se non mi paga con la lira per me va bene. Quindi, quindi non mi ha detto boom. Mi ha detto, però, se vuoi pagare con la lira, guarda.
2: Vabbè, ma motivo. Ancora il pagamento in contanti c'è.
1: Sì, ho capito. Se già gli arrivi alla cassa che non hai fatto al totem, poi gli vuoi pagare in contanti.
0: Però adesso gli facciamo a Massimo una domanda. Se sei d'accordo, quale gusto ti piace del gelato?
2: Ma di qua, di scirubetta o in generale?
0: In generale.
1: Io sono un boomer, veramente gusti crema, quindi nocciola, cioccolato, tiramisù,
0: okay,
1: limone, questi gusti nuovi.
2: I grandi classici intramontabili.
1: Anche se oggi va fortissimo il bergamotto perché ce l'abbiamo in casa. Oggi ci giochiamo veramente. Il bergamotto, ragazzi, è una cosa che nasce solo a Reggio Calabria e nemmeno in tutta
0: Villa,
1: la provincia.
0: Fino a Brancaleone, penso.
1: Fino a Brancaleone, ma quindi... lo stiamo finalmente sfruttando dopo tanti anni grazie ai social, non a Radio Touring, grazie ai social.
0: No,
1: non seguite la Radio
2: ci
1: Touring, seguite i social, perché grazie ai social lo stiamo
2: facendo. Non lo ascoltate.
1: Oggi ti hanno dato la possibilità.
0: No, è giusto.
1: Oggi i social ti hanno dato la possibilità che in un secondo, cioè se io ora faccio una storia e dico piove, qui non ci verrà nessuno.
0: Ma io lo dicevo sta cosa qua, lo dicevo tantissimi anni fa, che fuori nevicava, la gente ci credeva.
1: Esatto.
0: Perché lo dici alla radio. Tu adesso la trasposizione è questa.
1: Uguale.
0: Lo dice social. Sei
1: è uguale, guarda, l'altro giorno su un video di una tromba d'aria. Sul video di una tromba d'aria.
0: Quella di Scilla?
1: Quella di Scilla.
0: Quella vista.
1: Una signora mi ha scritto: no, non l'hanno detta in televisione, quindi non è vero.
0: Pure Canale 5
1: mi ha scritto quella intelligenza artificiale, perché non l'ha detto la televisione.
0: Ah, però la TV.
1: Quindi c'è rimasto ancora qualcuno.
0: Meno male.
1: C'è rimasto ancora qualcuno che crede nella
0: televisione. Che ci sente e ci vede.
1: No, ma allora guarda, la radio ci fa compagnia. No, per me che passo 8 ore in macchina, senza la radio non saprei cosa fare.
0: Sì, sì.
1: Quindi io sono invece più.
0: Ah, ok. Hanno portato i gelati, ragazzi. No, vabbè, dai, ciao.
2: Qualcuno ci pensa,
0: fatti vedere che siamo in diretta. Aspetta.
1: Sei arrivata Miss Scirubetta.
3: Ma non sapevo quanti foste.
0: Vabbè,
2: no,
0: ciao.
2: Non ti preoccupare.
0: Il tuo nome, ragazza?
3: Io mi chiamo Manuela.
0: Manuela, grazie. Ma che hai portato là? Una cosa
3: particolare.
0: Ma ci spiega il microfono?
3: Che è un gusto nuovo, innovativo.
0: Vai, avvicinati.
4: Che si chiama Giuro che domani smetto.
0: Ah, ok, come la canzone di Jack,
3: bravissima.
0: Smetto, okay.
3: Infatti ho appena postato una storia su
0: Messina.
3: Instagram, no, Catania.
0: Catania, ok.
3: Con la canzone di J-Ax.
0: Bello, bello.
3: Mi sono ispirata a lui, però vi posso dire
0: che
3: una cosa.
0: Che stand è il tuo?
3: Emendatori e Baira.
2: Dei partner, okay. Area partner.
0: Area part, bello. Ok.
3: Quindi dopo che avete un attimino sentito il gusto e provato, poi mi saprete dire.
0: Okay, vi voglio bene. Vabbè, noi siamo qua fino a martedì, ci vediamo. No.
3: Io vi farò compagnia oggi e domani perché
0: okay, vabbè,
3: curo diciamo la parte social di questo
0: grande,
3: di questa meravigliosa azienda, quindi mi dispiace, magari poi faccio un altro passaggio.
0: Non c'è dato.
2: No, tranquilla, grazie.
0: Ciao,
2: grazie.
0: Ciao. Hai visto che figo fare la radio?
1: Ci sto ripensando.
0: Devi venire in radio.

0: Radio, devi venire radio.
1: Quindi dai, siamo divisi in fasce orarie noi.
0: Sì.
1: C'è la radio, la fascia 8:13 e in macchina.
0: Sì, in macchina,
1: il pomeriggio,
0: sì.
1: Poi magari se sei
0: il prime camera, time, magari quando torni 5:30 fino alle 8, sì.
1: La
0: sì.
1: televisione è più da telegiornale ormai, è dopo serata, quindi parliamo delle 20.
0: Ma puoi decidere ormai poi. La TV uno può decidere di vedersi a che ora vuole, magari qualsiasi cosa.
1: Sì, streaming lo puoi riguardare sul telefono. Social, chiunque ha un telefono in tasca lo apre.
0: Infatti è.
1: Io mi hanno detto che il mio successo è che io inizio facendo le live dalle 7 del mattino alle 8. E tutti mi dicevano: tu sei fortunato perché è quella l'ora in cui tutti fanno la cacca.
0: Senti, no, ma ti volevo.
2: Quindi sono col telefono in mano.
1: Perché tutti in quel momento fanno cacca e tu li fai rilassare.
0: Che raccontavi?
1: Facevo vedere Scilla, andavo in giro per Chianalea.
0: Ah, bello. Cioè, quindi uno si svegliava con un buon umore.
1: Tu pensa che c'era una persona che mi segue dal Polo Nord e quella si metteva la sveglia perché era un fuso orario diverso. E si metteva la sveglia per andare a guardare.
0: Io non lo sapevo, questo mondo. Devo entrare nel vostro mondo.
1: Scrivere
0: ma
1: anche perché però se cos'è diventeresti un po'
2: secondo me se noi portiamo Filippo nel mondo social creiamo un mostro,
0: ma io sono fermo,
2: quindi poi ce ne potremmo pentire amaramente,
0: meglio
2: lasciarlo nel suo habitat naturale.
1: No, invece secondo me ce la
0: dai, allora
1: resti forte.
0: No, vabbè, comunque no.
2: Comunque no, grazie, come da affari tuoi ringrazio il dottore, rifiuto l'offerta e vado avanti.
0: Dai, sono loro che mi stanno veramente da 2-3 anni mi dicono, ma perché
2: cerchiamo ogni tanto di convertirlo, però purtroppo
0: no. I ragazzi della radio nuova generazione.
1: No, pensavo fosse no. Troppo grande.
0: Nonno. Siamo in diretta da Scirubetta, 10 minuti alle 19, Radio Video Touring. Max, grazie di cuore.
1: Grazie a voi, grazie a voi. Buon lavoro, grande. Ragazzi.
2: Ti lasciamo assaggiare qualcos'altro.
0: Ciao, tua donna, grande, che ti segue sempre. Grazie.
3: Ciao.
0: Grazie di cuore. Andiamo? Vai, baby!
2: Vai.
4: Questa è Touring 104.

0: sai che ho alzato il volume? No, perché siccome Carlo Taranto, che mi ha omaggiato di questo bellissimo cappello, secondo me ha fatto una vacanza in qualche posto tropicale. Però abbiamo Sua Maestà, il magnifico rettore dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. Grazie di cuore per essere con noi.
1: Grazie a voi, come sempre, nei momenti più belli e più importanti di questa città ci siete.
0: Che bello, visto, che sforzo. Ma non è abbronzato?
1: Io uso protezioni centinaia
2: elevate.
0: Allora, com'è questa? Oh, ci stanno scrivendo in tanti, eh? La campagna è pazzesca, la pubblicitaria.
1: Sì, siamo impegnati perché è il momento in cui i ragazzi fanno la loro scelta. Siamo un po' tristi, anzi molto tristi, in queste
0: per
1: ultime
0: l'evento
1: giornate,
0: di ieri.
1: Per questa giovane ragazza che è andata
2: purtroppo
1: e che era una nostra laureata triennale iscritta alla magistrale, per cui siamo molto tristi e amareggiati per lei e per la famiglia e per tutti, ma comunque noi siamo impegnati a cercare di rendere consapevoli i nostri ragazzi, i nostri giovani, della loro scelta universitaria, perché ci auguriamo che molti facciano la scelta universitaria. E ci auguriamo che moltissimi di questi vengano da noi a Reggio Calabria.
2: Anzi, restino magari
1: a Reggio Calabria.
2: Restino qui. Come mai la presenza appunto dell'università all'interno di una realtà quale Scirubetta?
1: Ma noi negli ultimi tempi stiamo, grazie alle grandi sinergie istituzionali che si sono realizzate in questa città, stiamo cercando di essere presenti un po' ovunque, di garantire il nostro appoggio, la nostra vicinanza. E proprio in questo percorso di conoscenza e quindi col nostro settore orientamento, qui rappresentato in questo momento dalla dottoressa Vitale, la quale magari ci può spiegare meglio come stanno le cose, appunto cerchiamo di promuovere la scelta universitaria e dall'Atere la scelta della Mediterranea.
0: L'ultima domanda è...
1: Grazie, vi lascio con la dottoressa.
2: Ci vediamo. Ok, perfetto.
3: Grazie.
2: Ringraziamo ancora il rettore appunto dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria.
0: Ciao Simon.
3: Ciao ragazzi. Che bello rivedervi. Ma noi ci rivediamo
2: sempre. Siamo di casa anche
0: ma
2: noi ormai.
0: Ma questo mi fanno bere gratis, vi chiedo.
2: Ecco, che utilità hanno questi bracciali che ci hanno consegnato?
3: Ragazzi, qui il colore, voglio dire, la dice lunga. Ci abbiamo il nostro stand che vi aspetta tutti e che in questo momento sensibilizza particolarmente questa area di Agraria, che quest'anno apre anche un nuovo corso di studi, ma diciamo che la Mediterranea negli ultimi anni sente le istanze del territorio, i bisogni dei ragazzi, e quindi abbiamo aperto tanti corsi di studio, molti proprio in rete, insomma, con tutto il territorio, per agevolare sempre più l'ingresso dei nostri ragazzi, questa transizione scuola-università e poi
2: il mondo del lavoro.
0: Ma la maggior parte deve venire al feudo di Vito?
3: Direi di sì, che li aspettiamo tutti e noi li vogliamo in tanti e li vogliamo festosi, perché oggi il benessere fa parte della vita, non solo dei ragazzi, insomma, ma di tutti noi, e quindi noi stiamo lavorando.
0: C'è un telefonino che squilla.
3: Non è il mio,
0: No, tranquilla. Com'è che
2: bacchettiamo
0: si
2: un po', ecco, vedete. Questo
0: blocca?
2: È il nostro Filippo che si confronta con la tecnologia. Anche una semplice manovra.
0: Questo è il mio. Non è il mio.
2: La risposta o il rifiuto di una chiamata diventa complicato.
0: Allora, Agraria?
3: Allora, Agraria, ma adesso noi rappresentiamo qui tutto l'Ateneo, siamo in settore orientamento, quindi diciamo abbiamo parlato del braccialettino di Agraria, ma adesso stanno arrivando tanti altri gadget. Oggi c'è un'atmosfera anche da parte nostra, insomma,
2: un po' triste, sì, un po' cupa.
3: Usiamo la parola giusta, quindi... ma il senso della nostra presenza in questi eventi e in tutte le attività che facciamo con la scuola, col territorio, è quello di diffondere il più possibile le informazioni, la presentazione dell'offerta didattica, la vicinanza ai ragazzi. Abbiamo l'info point aperto tutti i giorni, la scadenza delle iscrizioni è il 30 settembre, quindi stiamo lavorando intensamente, sia rispondendo alle mail online, molto presenti.
0: E si può entrare tranquillamente, cioè non c'è un concorso per entrare negli studi come l'architettura miliardi di anni fa, no?
3: Per entrare all'architettura i test.
0: Ci sono ancora i test,
3: sì. Insomma, anche architettura sta andando parecchio bene, ingegneria c'ha i talk, anche se non è a numero chiuso, scienza della formazione è a numero chiuso, quindi i posti sono sempre attribuiti dal MUR, insomma, però insomma, c'è tanta offerta formativa,
0: bello.
3: tanta roba e poi con il rettore stiamo puntando sullo sport, insomma sull'ampliamento della cittadella,
0: in modo che i ragazzi che vengono qua dopo che studiano possono fare
3: agevolare. E ovviamente abbiamo detto che il benessere fa parte della vita e della centralità della persona. Questo è il nostro
2: interesse. Ma anche perché riuscire comunque a scegliere un corso di studi che piace, in un certo senso alleggerisce un po' il peso del percorso, ma allo stesso tempo ti invoglia magari ad apprendere più rapidamente.
0: Io Donatella farei fare una domanda a Eugenia e Vittoria, che sono
2: nell'età giusta.
0: Sei laureato da poco, quindi una domanda, fai finta che devi iniziare una seconda
3: alla
0: laurea.
3: Alla Mediterranea?
0: No.
3: La risposta
2: niente,
3: non
2: è rifiutato.
3: Vai, vai,
4: posso sempre iniziare un nuovo corso.
3: Vediamo se ricominciamo.
4: No, allora, la cosa più importante secondo me per i ragazzi e le ragazze che vengono dalla scuola è proprio l'orientamento, perché e tante volte è difficile capire qual è il percorso più adatto a quella persona, anche perché capita spesso che pure i genitori magari si mettono in mezzo e invitano i propri figli a fare il loro percorso piuttosto che un altro, quindi c'è effettivamente un vero e proprio hub dove i ragazzi possono poi avvicinarsi
3: sono assolutamente d'accordo con Eugenio che in parte è positivo, perché avere le spinte che ti vengono dagli amici, dalla famiglia, dalla scuola, ovviamente, no? Serve per spingerti alla riflessione. In parte c'è un'offerta formativa di tutte le università che si moltiplica sempre di più. Ai nostri tempi c'era economia e commercio, adesso quando vai a scegliere economia c'è il mondo, ai nostri tempi c'era ingegneria, adesso vai a scegliere, quindi nel capire anche la loro difficoltà, l'azione di orientamento fatta già dal triennio nelle scuole e con la partecipazione ad attività laboratoriali, con la visita, se è possibile, se non hai un'università molto lontana, proprio anche secondo me la concretezza, i servizi che ci sono, è molto ma molto importante. E poi sperimentare, perché spesso nella vita magari da piccolo dicevi farò il medico e poi nel corso degli anni è giusto che si cambia. Ecco, noi abbiamo puntato in questi ultimi anni moltissimo sui percorsi motivazionali, la scelta consapevole, la preparazione alla performance, perché c'è anche una delicatezza e una fragilità da parte dei ragazzi che deve essere aiutata dalla scuola e dall'università insieme.
0: Wow! Vittoria, l'ultima domanda, poi la facciamo. Attenzione, momento magico.
5: Sì. Allora, mi sento di chiedere, e dato il discorso che comunque avete iniziato con Eugenio, e qual è il miglior consiglio che si può dare a qualcuno che si sta approcciando, diciamo, a questo mondo universitario e soprattutto per capire il proprio percorso tra tanti?
3: Ecco. Alla scelta, quindi diciamo quali sono le domande con un po' da porsi, gli interrogativi, e certamente valutare le proprie attitudini, per esempio. Valutare, quindi avere consapevolezza. Per valutare devi avere consapevolezza delle tue capacità, dei tuoi interessi. Attenzione, senza nulla togliere persino agli hobby. Quando mi è capitato, vi racconto brevemente questa situazione, mi è capitato di incontrare in una scuola dove facevo orientamento un ragazzo che poi si è iscritto da noi all'università e mi ha detto che si è iscritto in scienze sportive. Lui era iscritto al Piria e mi ha detto: mi sono iscritto in scienze sportive non perché io pratico il calcio, ma perché nella vita io lo seguo, lo amo e mi piacerebbe per esempio lavorare nell'ambito sportivo. Quindi anche gli hobby, gli interessi, la consapevolezza delle proprie capacità sono uno dei primi punti, e poi l'informazione. Cioè, ok, faccio questo percorso, apro il sito, mi rivolgo alle persone, inizio a leggere il corso di studio, quali sono le materie, cioè sono passaggi fondamentali per arrivare a una giusta consapevole scelta.
2: Quindi non basta più la classica domanda: cosa vorrei fare da grande?
3: Diciamo che già
2: è un punto di partenza.
3: Già che hai la risposta, guarda che avere un sogno oggi, quando facciamo tanti colloqui, sembra che manchi a volte il sogno, ahimè. Quindi già avere la risposta, sì, ho un sogno, è già la prima risposta. E poi ci sono altre domande da porsi per arrivare a una scelta. Magari certo, hai più alternative e poi la concretizzi. Noi ci siamo, eh?
0: Vai, ragazzi. Grazie, Università degli Studi Mediterranei Reggio Calabria.
3: Grazie.
0: Scrivo così,
3: assolutamente
0: ciao.
3: Sì.
0: Grazie.
2: E in questi giorni vi trovano qui a Scirubetta.
3: Siamo qui insieme al gelato, insieme alla pizza, c'è la nostra guida dello studente.
2: Per qualsiasi domanda,
0: non ho capito cosa serve, però me lo spiegherai dopo.
2: Ti dà l'accesso al sito e al,
3: diciamo che ti
2: all'ateneo.
3: Vedi, lo devi battere.
2: Lui lo diciamo sempre, è un po' boomer, però piano piano lo portiamo sulla retta via.
0: Ciao, grazie.

Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te.

puoi pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Retto la storia di Trevor Horn, questa canzone meravigliosa, Video Killed the Radio Star, che ufficialmente doveva dire ciao, ciao radio, no, Video Killed the Radio Star, ciao, buongiorno, buonasera, ciao.
1: E allora, nell'ottica sempre di avere la cultura anche qui a Scirubetta, abbiamo il piacere di avere la dirigente dell'istituto alberghiero di Villa San Giovanni, wow, Giovanni Tre Croci, la dottoressa Enza Loiero. Io ve la lascio e torno
0: buone
1: giù
0: mani,
1: e torno giù in ottime mani e in ottime voci.
2: Grazie, grazie Marco Mauro.
0: Come mai all'interno, vabbè, con Scirubetta la prima volta che partecipate come istituto alberghiero?
3: No, è dalla prima edizione, wow, che ci invitano.
2: Mi sono 5 anni.
0: No, non vi abbiamo mai intervistato, almeno io no, mai.
2: Si stanno diplomando anche loro.
3: Sì, si stanno diplomando anche i nostri sì, ragazzi sono qui presenti, molto entusiasti. Non solo per la cornice,
0: certo,
3: bellissima,
0: certo,
3: di Reggio Calabria,
2: vabbè,
3: ma perché,
2: certo,
3: sono davvero protagonisti in questa manifestazione, operatori attivi. Sono i nostri ambasciatori,
0: sì,
3: sono,
0: sì,
3: coloro che portano a scuola e fuori dalla scuola, fuori anche dalla Calabria, le produzioni artigianali.
2: Quindi che ruolo hanno all'interno del Festival Scirubetta i ragazzi?
3: In questo momento stanno allestendo uno show cooking insieme ai docenti di settore, di sala, di pasticceria, di accoglienza turistica, e poi sono distribuiti a sostenere tutte le maestranze per preparare i gelati da offrire ai nostri turisti e,
0: wow,
3: ai nostri cittadini.
2: Quindi sono un supporto, insomma,
3: sì,
2: per...
3: Sì.
0: Perché voi insegnate all'alberghiera, oltre alla cucina, no? Insegnate,
3: sì,
0: anche come apparecchiare la tavola, ci sono tante,
3: sì,
0: discipline,
3: sì,
0: oppure,
3: sì,
0: un unico percorso, come è successo, se uno si dovesse iscrivere...
3: Loro partono con lo studio di tutti i percorsi di sala, di accoglienza turistica, di cucina e di pasticceria, studiano tutto.
0: Okay.
3: Poi, arrivati al terzo anno, scelgono di specializzarsi in uno di questi
2: ambiti settori.
0: Ah, okay.
3: Diventano fino al quinto anno davvero bravi, perché acquisiscono delle competenze spendibili subito
2: nel mondo del lavoro.
3: Entrano,
2: certo,
3: subito, anche prima di diplomarsi, entrano subito nelle strutture ricettive, perché c'è tanto bisogno.
0: Sì, mancano. La professionalità in molti posti viene sempre richiesta, è incredibile,
3: sì,
0: è vero?
3: C'è tanto bisogno in Italia, fuori dall'Italia, le richieste sono superiori ai numeri di studenti che abbiamo a scuola.
0: Però la passione, per prima cosa, se uno ha la passione, lavora 10 ore, va bene così.
3: La passione è la base di tutto,
0: infatti.
2: È il motore, appunto, che li fa agire. Sì, come diceva un po' anche la preside, effettivamente nella ristorazione mancano spesso e volentieri le figure necessarie.
3: Sì, abbiamo moltissima
2: richiesta. C'è carenza di personale.
3: Questo evento spero che sia un segnale motivazionale per dire alle famiglie questi settori non sono settori di serie B, ma sono settori che realizzano pienamente la personalità dei loro figli, dei nostri figli, perché questi sono tutti figli nostri.
0: Che bello.
2: E soprattutto, bello, come dicevamo appunto prima, li riesce a far entrare immediatamente all'interno del mondo del lavoro, che non è poco vista la situazione attuale.
3: Sì, sono subito protagonisti, sono subito nelle strutture ricettive, sono richiestissimi, perché il turista oggi vuole trovare,
0: sì,
3: sviluppati,
0: cioè,
3: questi settori.
0: Ma come è andata quest'anno? Perché le iscrizioni sono aperte ancora, aperte, oppure avete già sistemato le classi?
3: Le iscrizioni sono,
0: come l'università, no? Oppure,
3: sì, rimangono aperte fino al mese di gennaio per i ragazzini
2: del prossimo anno, però, anno
3: scolastico
2: 2027.
3: Ma abbiamo un corso serale per adulti, cui le iscrizioni non si fermano mai, cioè dare la possibilità a chi non ha conseguito il diploma in età giovane di poterlo conseguire anche in età adulta.
2: Ah, vedi, questo è un'informazione molto utile.
0: Certo, certo, che bello, che bello. Quanti siete più o meno?
3: Siamo circa tra corso diurno, corso serale e sezione carceraria.
0: Sì?
3: Abbiamo anche la sezione alla casa circondariale di Aguilà, e quest'anno abbiamo avuto i primi diplomati all'interno dell'istituto penitenziario.
0: Bravi.
3: Siamo circa 700.
0: 700
3: alunni e più circa 200 docenti, insomma, con tutto il personale. Arriviamo a una famiglia di 1000.
0: Chi ci sta guardando sul canale 87 di YouTuring e chi ci sta ascoltando la radio, possiamo dare le indicazioni? Come possono fare per trovarvi? Dove devono digitare? L'indirizzo internet?
3: IPALB Tour Giovanni Tre Croci.
0: IPALB
3: Tour sta per Istituto Professionale Alberghiero Turistico Giovanni Tre Croci, Villa San Giovanni.
2: Ah.
0: No, perché ieri ho fatto,
3: vi aspettiamo.
0: Ieri ho fatto uno spot pubblicitario, sì? In generale. C'era una parola normalissima da pronunciare. L'ho ripetuta 30 volte perché era una
2: e non
0: cosa...
2: ci sei riuscito.
0: Non
2: comunque.
0: Ci sono riuscito. Non è, cioè, una parola che dici normalmente.
2: Può capitare.
0: Può capitare, dai. Grazie, bene. Grazie di cuore.
3: Grazie, grazie a voi per aver dato a me la possibilità.
0: Radio Turing la sente sempre, quindi mi raccomando.
3: Grazie, grazie Radio Turing di farci sentire, quindi viva la scuola, viva Reggio Calabria.
0: Grazie.
3: Viva tutte le maestranze che sono qui presenti e che ci fanno degustare cose buonissime.
0: Vi vogliamo
3: grazie
0: bene.
3: Radio Turing.
0: Grazie, ciao, grazie.
2: In questi
0: ciao.
2: Quattro giorni grazie. Troviamo sempre qui a Scirubetta anche l'Istituto Alberghiero di Villa San Giovanni.
0: Yes, grazie.

0: Questa è Touring 104.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: Dal 12 al 15 settembre

Quattro giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: La differenza tra l'amore e il sesso è che il sesso allevia le tensioni e l'amore le provoca. Woody Allen.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
2: Dal 12 al 15 settembre

0: 4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
4: Questa è Touring 104.

0: ci hanno dato di nuovamente la linea e siamo nuovamente tornati in diretta dal Bunker Beast originale, non della radio, come dice un mio amico, ma da Scirubetta. Che bello! È inquadrato il da Marco Poiana, grazie di cuore per essere qui con noi. Grazie. Buonasera. Buonasera. Agraria, sì. Numero uno. No, mia, che bello, che bello. Ok, che fai domande, eh? Cioè, voi siete fantastici. No,
1: volevo dire che si è creato di nuovo, cioè, si è creata di nuovo la voglia da parte dei giovani di avvicinarsi alla terra. Quindi è vero che ci sono tantissimi ragazzi e ragazze che decidono proprio di creare la parte, il lato imprenditoriale, partendo proprio dalle radici, no? Che poi, soprattutto in Calabria, tutto è iniziato dalla terra. Quindi
2: sì. È vero, ma è vero con una nuova declinazione. Ormai non si può più parlare del contadino, cioè del lavoro manuale legato alla terra, ma si deve parlare giustamente, come è stato detto poc'anzi, di imprenditore. Il Dipartimento di Agraria in effetti declina su più piani e su più direttrici questo aspetto, non soltanto sullo sviluppo delle produzioni agricole e zootecniche, ma anche sulla trasformazione dei prodotti. Proponiamo 4 linee di formazione: scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche, che poi tra l'altro si sposa quest'oggi qui a Scirubetta molto bene, scienze forestali e ambientali e da quest'anno biotecnologie per la sostenibilità, proprio per dare un'evoluzione nell'innovazione.
0: Mamma mia, mamma, hai visto che discorsi incredibili, il nostro super magnifico. Lei proprio da quanti anni è stabilito a Reggio all'università?
2: Da più di 30.
0: Ah, le nostre situazioni bellissime della terra ce l'ha tutte, proprio da Gioiosa Ionica, cosa si coltiva lì.
2: Sì. Questa regione, questa città, diciamo che mi ha stregato, come probabilmente strega molti altri, ma sin dall'antichità, penso, no? Sin dalla mitologia. E questo chiaramente ha fatto sì che io mi innamorassi del territorio prevalentemente, e quindi facendo il mio lavoro ho potuto con amore farlo proprio per questo motivo.
0: Anche perché la struttura è bellissima al Feudo di Vito, cioè tutto il complesso universitario. Sì. Bellissimo, proprio Agraria, poi tra l'altro è una struttura,
2: siamo quelli più in alto che dominano tutto.
0: Sì. Cosa state facendo in particolare? Cioè, c'è una disciplina nuova, che un dipartimento che avete creato negli ultimi anni che vi dà tanta soddisfazione?
2: Beh, Dio, come Dipartimento di Agraria noi siamo uno dei 5 dipartimenti di questo ateneo. Negli ultimi anni abbiamo sviluppato soprattutto delle attività per quanto riguarda l'aspetto biotecnologico, ma non tralasciando le altre attività legate proprio alle tecnologie agrarie, alle tecnologie alimentari, alla forestazione, all'ambiente, che questa regione ovviamente non può dimenticare, avendo una ricchezza legata.

0: e non riesco mai a capire, perché c'è sta gente, qualche pazzo c'è, però non sono tutti pazzi quelli che fanno questo gesto vile. Ma allora, cosa ci guadagnano alla fine? Cioè, che discorsi possono esserci dietro? Una domanda brutta, però lo faccio.
1: Una domanda brutta, la quale non lo so, bisognerebbe avere delle competenze che io non posseggo nel saper decifrare la mente umana in certi momenti. Sicuramente molto è stato fatto, molto si deve fare. Chiaramente un'estate come questa non è un'estate che aiuta.
0: È caldissimo.
1: Le temperature e la mancanza d'acqua, ma ci sono tutta una serie di strumenti tecnologici di monitoraggio del territorio, che ovviamente devono essere anche uniti al monitoraggio delle persone. Abbandonare le aree interne è sicuramente un qualcosa che dobbiamo contrastare, e il Dipartimento di Agraria lavora a tal fine in modo che i tecnici che vengono laureati dal nostro Dipartimento abbiano delle competenze per valorizzare queste aree interne che sono importantissime per la salvaguardia del
0: polmone. È bellissimo. Aspromonte, tutta la Calabria, ma anche in Sicilia, che ci stanno sentendo. Siete su Radio Tune in 104. Volete fare un'altra domanda? Loro sono studenti. Don Neodottore, lei tra un po' si laureerà. Che domanda facciamo all'esimio?
2: Allora, volevo chiedere: ha parlato di nuove tecnologie, ok? E per cui quanto diciamo è rilevante adesso la tecnologia utilizzata nel vostro dipartimento? Quali sono le novità apportate e quelle che andate a ricercare ogni volta, diciamo?
1: Allora, la tecnologia è importantissima, però voglio fare una precisazione: la tecnologia non deve snaturare la cultura del territorio, la tecnologia deve permettere la valorizzazione del territorio, quello che dicevamo poc'anzi relativamente alla salvaguardia, al monitoraggio per contrastare gli incendi del territorio. Ma non è solo quello, la tecnologia deve aiutare a produrre in maniera consapevole, a produrre quei prodotti territoriali legati al territorio, non snaturandoli, ma facendoli in maniera tale che abbiano un maggior valore nei nuovi mercati. Come diceva qualche economista molto più importante di me, innovazione è fare le cose vecchie in un modo nuovo, e questo è quello che noi al Dipartimento di Agraria ci imponiamo di fare.
0: Mi raccomando, perché le iscrizioni sono ancora aperte, giusto?
1: Sì, sono fino al 30 di settembre, senza alcuna mora di pagamento, quindi
0: che bello.
1: Siamo...
0: facciamo la domanda classica che facciamo a chi non è addetto ai lavori del gelato: quale gusto le piace? Ce ne puoi indicare uno?

0: Questa è Touring 104.
1: Touring 104 notizie.
2: Buonasera, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Guerra in Ucraina, botta e risposta tra Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin sulla possibilità di un incontro faccia a faccia. Il presidente ucraino, intervistato dalla Deutsche Welle, propone di vedersi a dicembre in occasione del G20 di Miami. Fredda la risposta del Cremlino: se Zelensky vuole incontrare Putin, venga a Mosca, dove l'invito resta valido. Intanto sale la tensione nel Golfo, milizie filo-iraniane in Iraq hanno colpito l'oleodotto est-ovest, infrastruttura strategica per l'Arabia Saudita con una capacità di circa 7 milioni di barili al giorno. Donald Trump sostiene inoltre che gli Houthi avrebbero chiesto agli Stati Uniti di non attaccarli. Secca la smentita dei ribelli yemeniti, che definiscono l'affermazione falsa e infondata e negano qualsiasi contatto con la Casa Bianca. La politica italiana: attenzione nel centrodestra sull'operazione Strade Sicure. La Lega chiede di rafforzare il dispositivo portando 10.000 militari impegnati nel presidio di strade, piazze e stazioni. Il partito di Matteo Salvini sollecita una decisione immediata della maggioranza e propone di finanziare l'operazione utilizzando parte dei profitti delle grandi banche. Sul fronte delle opposizioni, Giuseppe Conte è protagonista questa sera alla festa dell'Unità di Reggio Emilia, alla vigilia dell'intervento conclusivo di Elly Schlein. Alessandro Di Battista è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dopo il rientro da Cuba. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è arrivato questa mattina all'aeroporto Porto di Ciampino ed è stato trasferito in ambulanza in ospedale. Di Battista si trovava a Cuba per un reportage quando era stato ricoverato a causa di forti dolori alla testa e successivamente sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza. Massimo riservo sulle sue attuali condizioni, definite delicate. Attentato a Sigfrido Ranucci, prosegue da ore in procura a Roma l'audizione di Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola. L'imprenditore ha confessato di essere il mandante dell'attentato contro l'ex conduttore di Report. La donna viene ascoltata dal pubblico ministero titolare dell'indagine insieme ai carabinieri dei nuclei investigativi di Roma e Frascati. Al centro dell'audizione ci sarebbero soprattutto le attività finanziarie di Lavitola e i suoi rapporti con Ranucci. Grave episodio nel tribunale di Udine: un uomo di 40 anni, Agostino Di Novo, militare dell'esercito, appena condannato a 6 mesi con pena sospesa per lesioni nei confronti dell'ex compagna, ha aggredito la donna direttamente nell'aula. Secondo la ricostruzione, dopo la lettura della sentenza, l'uomo si sarebbe scagliato contro la 35enne colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. A bloccarlo sono stati un carabiniere e un poliziotto presenti in aula per un altro procedimento. L'uomo è stato arrestato in flagranza. La procura ha aperto un'inchiesta per tentato omicidio. Chiudiamo con lo sport. Formula 1: Lando Norris conquista la pole position al Gran Premio di Spagna sul nuovo circuito del Meadring. Alle sue spalle uno straordinario Kimi Antonelli con la Mercedes, terzo Max Verstappen, poi le Ferrari di Hamilton e Leclerc. MotoGP: Marc Marquez vince la sprint del Gran Premio di San Marino a Misano Adriatico, precedendo le Aprilia di Marco Bezzecchi e Jorge Martin. Bezzecchi si era però preso la pole position con il nuovo record della pista e partirà davanti a tutti nel Gran Premio, con Marc Marquez e Fermín Aldaguer a completare la prima fila. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Touring 104, informazione e passione.
3: Dal 12 al 15 settembre

0: maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Kevin Walsh aprendo a Jackson Hole nel Wyoming, l'incontro internazionale dei banchieri centrali. Secondo Walsh, i dati sulla stabilità dei prezzi destano una crescente preoccupazione. Il presidente della banca centrale ha inoltre affermato che sarebbe difficile definire realmente restrittive le attuali condizioni finanziarie. Parole interpretate dai mercati come un segnale della possibilità di nuovi rialzi dei tassi di interesse. Una scelta del genere avrebbe conseguenze non soltanto sull'economia degli Stati Uniti, ma anche sul costo del denaro, sui cambi e sui mercati internazionali. Le prossime decisioni dipenderanno dall'andamento dei prezzi, del lavoro e della crescita americana.
2: Giornata di lutto in Algeria per le vittime dei devastanti incendi boschivi che hanno colpito il paese. Nel comune di Djema Beni Habibi, nella provincia costiera di Jiel, si sono svolti i funerali di 37 persone. Alla cerimonia hanno partecipato il primo ministro Sifi Grieb, il ministro dell'interno Said Sayoud, rappresentanti del governo e numerosi cittadini. Non è stato ancora diffuso un bilancio ufficiale definitivo, secondo le informazioni disponibili, tuttavia il numero complessivo delle vittime potrebbe aver superato quota 70. Il primo ministro ha assicurato che tutti i dati saranno comunicati una volta conclusi gli accertamenti. Proseguono intanto le operazioni nelle aree percorse dalle fiamme e la valutazione dei danni provocati agli abitati e al patrimonio boschivo.
1: E veniamo alle notizie dall'Italia. Oggi il picco dell'ondata di calore, ma nel fine settimana è attesa un'attenuazione in gran parte del paese. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, sono 9 le città con bollino rosso e livello massimo di rischio: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Domani le città in rosso scenderanno a 6: Bari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Domenica ne rimarranno 4, tutte tra Sicilia e Calabria: Catania, Messina, Palermo e Reggio Calabria. In netto calo anche i bollini arancioni, che segnalano condizioni pericolose soprattutto per anziani, bambini e persone fragili. Resta l'invito ad evitare le ore più calde, bere frequentemente e limitare gli sforzi fisici.
2: Potrebbe avvicinarsi una svolta nell'inchiesta.

0: Riprendiamo la linea da qua.
1: Ma come da qua?
0: Da questo posto incredibile. Che... Da qua.
1: Villaggio Scirubetta, versione 2026. Ovviamente, cioè, Scirubetta chiama
0: eccomi
1: Turing.
0: Qua,
1: Turing
0: qua,
1: chiama qua, Filippo Lopressi. Benvenuto Marre e tutti gli speaker della radio. Insomma, saremo qui a farvi compagnia fino a giorno dei fuochi, vero?
0: Fino a martedì, sì, martedì. Siamo perfetto. In diretta anche oggi. Tu sei doppio schermo. Guarda, se vuoi facciamo
1: sì,
0: un'immagine.
1: Metà, sì,
0: fai così.
1: Che mi sposto.
0: No, sembra strano.
1: Se no ti impallo. Okay.
0: Che bello.
1: Bene, che bello, come sempre, Scirubetta, che poi ogni anno ci sono delle novità. Adesso una cerchiamo di scoprirla, perché c'è un'area.
0: Anch'io notavo
1: una sorta
0: cosa,
1: di sembrano sì. Gelaterie normali, no? Quindi perché hanno più gusti, non uno soltanto come quelli in gara.
0: Sì, anch'io notavo.
1: Quindi ora più tardi rimanete sintonizzate che noi proveremo a svelare il mistero e poi ovviamente.
0: Io sono a quota 3.
1: Tre
0: assaggi, sì.
1: Già, io ancora zero.
0: Ancora zero,
1: fra pochissimo. Adesso, insomma, vedrò anch'io di fare qualcosa.
0: Anzi, chiedo aiuto a Vittoria.
1: Vittoria, dov'è Vittoria?
0: Vieni.
1: Eccola, vieni. Perché?
0: No,
1: che vuoi fare?
0: No, vediamo, volevo sapere. Vittorio, da sta parte, Vittorio. Allora, i gelati che abbiamo. No, puoi stare anche là. Ciao Reggi, grazie Eugenio, grazie. Che
1: ciao
0: Maria, Eugenio,
1: ci vediamo
0: domani. Ciao Reggi, grande. No, volevo sapere, Vitto, tu che sei tutto. Allora, gelato che ce l'ha offerto oggi?
1: Ce lo ricorda?
2: Allora, me l'ha offerto Mirko.
1: Mirko, quindi di gelateria Mirko, ora lo cerchiamo. Okay. Eccolo qua, Happy Mirko 2.0.
2: Certo. Mi raccomando, io sono una grande cliente di Mirko.
1: Quindi
2: una
1: gelato al cioccolato
2: di Mirko.
1: Conferma il gusto, gelato al cioccolato bianco, variegatura di nocciola e caramello, crumble al cacao leggermente salato, cereali tostati, waffle e fave di cacao.
2: Esatto.
0: Oh, ragazzi, io penso che la
1: Ciò sei rimasta magra e quindi questa è già una bella notizia.
0: Sì, penso che le telecamere hanno un effetto, tu parli e ti inquadrano, cioè il segnale ti
1: o darsi, come in radio, no? Come in radio.
0: No,
1: sì, se vuoi fare mic off,
0: ecco.
2: Sono dinamiche.
0: Sì, dov'è?
1: Vabbè, poi te lo faccio io. Guarda che faccione brutto che mi appare là. No, ora questo è migliore.
0: Aspetta, che cambiamo.
1: No, questo lascia fuori.
0: Sì,
1: vediamo così. Sì, i nostri telespettatori, in questo caso non radioascoltatori, ci stanno ascoltando, non vedono ovviamente, però vedono che cosa succede qui al villaggio Scirubetta. Insomma, c'è la solita aria positiva. Non so se Vittoria lo sa, sai perché c'è quell'aria lì, ci sono gelateri con tanti
0: Di fronte a noi è venuta la ragazza di Catania, ti ricordi?
2: Sì, è l'area partner. Quindi tutti i partner dell'evento appunto partecipano e hanno il loro stand per fare assaggiare, diciamo, i gusti che producono e le novità in campo del mondo del gelato.
1: Immagino che non siano in gara.
0: Ah, sono preparati, sono forse, okay. No?
2: Com'è? E non solo preparati, ma anche, per esempio, abbiamo diciamo fornitori di materie prime.
1: Capito, le aziende che forniscono i maestri gelatieri che poi fanno il gelato.
2: Sì.
1: Quindi avranno degli stand. Vabbè, adesso vado e mi informo io subito con la scusa, vedo di assaggiare qualcosa anch'io. Però già questo qua di Vittoria a me gusta abbastanza, devo dire. Ricordiamo, gelato al cioccolato bianco, variegatura, nocciola, caramello, crumble, leggermente salato, peraltro, cereali tostati, wafer e fave di cacao. La miseria, sì.
2: Si chiama Happy Mirko 2.0, perché l'Happy Mirko normale, tradizionale, era già appunto presente nel range.
0: Happy Mirko. Chiedo, ok, Happy Mirko. No, stavo cercando, veramente.
1: Io ho visto qualcuno di strano. Andrea Konz, Incanto di Reggio, gelato alla crema ispirato a un dolce tradizionale ungherese con mandorle croccanti e variegato alla marena arricchito da vino rosso locale. Quindi anche
0: wow,
2: sembra molto interessante.
1: Abbastanza strong.
2: E
1: va
2: poi
1: bene.
2: Ne abbiamo assaggiato anche un altro con Eugenio, sì. Al gusto di pane. Sì,
1: vediamo.
2: Esattamente.
1: Vediamo un po' quale saranno.
0: Non è pesto,
1: già dalla mandorla con basilico su base acqua. Geniale. Allora, base di pane, il bucunotto di Mattia Preti, gelato alla frolla di limone e mandorla, variegato con amarene della Sila. La miseria. Poi un brindisi dello stretto, antico torrone, bianco e nero, non vedo il pane. Ma lo troverò.
2: Giurerei
0: che c'era.
1: Vuoi controllare tu che sei più giovane.
0: Venite da Scirubetta, perché da oggi fino a martedì c'è la possibilità. Penso dalle 5 si aprono gli stand.
1: Dalle 17.
0: Come oggi è stata l'inaugurazione. Quindi venite. Allora, noi ci fermiamo 3 secondi, ma sempre con la musica ufficiale di Radio Turing.

0: Filippo, abbiamo il piacere di avere anche la nostra incredibile Gheddamone. Gheddamone, ma ti piace Duran Duran? Tu sei cresciuta con questa musica qua?
1: Sì, sono cresciuta con questa musica e anche con questa canzone, proprio nella fattispecie. Tant'è che io la chiamavo la canzone della preghiera. Io la chiedevo sempre disperatamente a mia madre e facevo: ti prego mamma, mettimi la canzone della preghiera. E un giorno ho imparato a mettere proprio la musica sul giradischi, proprio la canzone esatta e la puntina sulla canzone esatta, esattamente quando ho messo Save a Prayer.
0: Ma il giradischi poi non ti veniva voglia di fare lo scratch, no?
1: No, cioè avrei dovuto subire le urla di mia madre, quindi ovviamente no. Però sì, cioè è stato istruttivo. Da quel momento io proprio magico. È stato bellissimo.
0: Che bello. Siamo in diretta, Scirubetta, noi stiamo veramente facendo il tifo per la gente che li vediamo, che passano avanti al track della radio e stanno degustando questi innumerevoli gelati, ci sono 34, ma non solo 34, secondo me sono molti di più. Di 34, sì. Che dici tu?
1: Sono molti di più di 34 perché c'è anche presente l'area partner.
0: Io ho perso Benvenuto Marra, secondo me col pass della radio sto cercando di,
1: sì,
0: di fare qualcosa
1: di assaggiare
0: di magico.
1: Nuovi gusti. E niente, che gusto ti attira?
0: Ho
1: provato questo.
0: A me, sai, io mi impazzisco sempre del pistacchio. Non so se c'è quello di Bronte che lo hanno messo in qualche situazione.
1: Ci sarebbe da vedere, guarda. Però io ti posso dire che ho provato con Eugenio questo gusto, appunto, formulato dal maestro gelatiere Daniele Lopez e della gelateria Palma d'Oro, è sul lungomare di Bagnara Calabra.
0: Ok.
1: E di nome Secria o Secria, non saprei. Ingredienti principali: abbiamo il gusto del grano antico e del pane tradizionale di Pellegrina trasformato in gelato.
0: Dai, il pane è come grattato e buttato come il formaggio. Deve essere una
1: non
0: cosa
1: è di... proprio pane, il pane? Sa di pane e miele, perché infatti viene servito con questa cialda di pane di Pellegrina croccante e poi una collata di miele.
0: Vai, che meraviglia.
1: Buonissimo.
0: Che meraviglia, ragazzi.
1: Cioè, ve lo consiglio tantissimo, veramente nuovo come gusto.
0: Ragazzi, che gusto è? Ciao. Hai visto quanta gente che mangia il gelato, è impazzito. Va bene, tra un po' Benvenuto Marra. Vittoria, non andare via, mi raccomando.
1: No.
0: Siamo in diretta con la radio.
2: Touring 104.

0: La musica degli Earth, Wind & Fire. Tanto non siamo inquadrati, vero Vittorio? Puoi andare da quella parte se vuoi, come vuoi. Aspetta, ci passiamo il cavo, bello, bello.
1: Sì, sì, un cambio di programma.
0: Di programma. Siamo in diretta con Radio Touring 104, Video Touring, il canale 87 in tutta la Calabria, lo diciamo perché è una cosa molto molto bella. Al solito stanno lavorando i nostri super fantastici tecnici per consentire la diretta gigantesca, micidiale.
2: Se ci sia anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
3: No, nel senso là.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico, e sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco se da solo non guarisco.
1: Ma tu sei due Rolling Stones.
0: Ti faccio stare male.
2: No, dei Beatles.
1: Diamo il benvenuto. Dai, vai, Ben, vai,
2: allora,
1: Ben.
2: Allora, aspetta, lo faccio con un po' di emozione. Perché adesso, insomma, stiamo per parlare. Ripartiremo con Voices il 21, il 28 di settembre.
1: Ah, sì, veramente.
2: E però, insomma, insieme a Voices vanno di pari passo. Dalla prima puntata di Voices va di pari passo. Medicina per tutti. Filippo Genovesi, eccolo qua.
3: Ciao, buonasera. Buonasera a tutti. Come bello. Stai, Ben? Come è andata l'estate?
1: Ah, ma ti vedo abbastanza abbronzato, cioè, con la moto, ma senza caldo. No.
3: Qualche... No. Qualche giorno di mare l'ho fatto anch'io.
1: Che bello.
3: Cominciamo questa nuova esperienza, questa nuova avventura, tanto nuova non è, però diciamo
2: siamo
3: ogni
2: alla
3: anno
2: 14ª stagione.
3: Ogni anno è una novità perché avremo tanti ospiti nuovi, avremo ovviamente tanti amici di Medicina per Tutti che torneranno, avremo tanti ospiti nuovi e soprattutto con Ben già ci siamo sentiti per cercare un coinvolgimento maggiore da parte del pubblico a casa.
2: Bene, allora, però qual è la caratteristica di Medicina per Tutti che la differenzia dagli altri programmi che parlano di medicina?
3: Quella di essere semplice, di essere alla portata di tutti, di non parlare difficile, di fare in modo che anche chi non è addetto ai lavori capisca e abbia tutti quegli input di prevenzione, abbia tutti quei suggerimenti che sono importanti nella vita di tutti i giorni. Non vogliamo fare scienza, non vogliamo farvi vedere quanto siamo bravi, dobbiamo solo dare chiaramente tanti suggerimenti per aiutare la gente a vivere meglio e a sapersi regolare in caso di problemi.
2: E quindi suggerimenti assolutamente comprensibili o, come dico sempre io anche in trasmissione, potabili, cioè che lo capiamo tutti.
3: Ricordo che i primi tempi, magari con i primi ospiti, benvenuto ogni tanto interrompeva, ma diceva what?
1: Ah, certo,
3: diceva what?
2: No, appena il collega di Filippo iniziava a fare il convegno, per intenderci, noi usavamo dire questa cosa, diceva, lo bloccavo, dico what? I don't understand.
3: Non è un convegno, okay. Perché noi parliamo alla gente e vogliamo dire in maniera semplice le cose come stanno, vogliamo dare suggerimenti e magari qualche suggerimento ce lo darete anche voi, quindi con benvenuto vi diremo qualcosa più in là.
2: Assolutamente, ovviamente anche con Adele, che anche lei anche quest'anno sarà della partita, ormai indissolubile. Abbiamo una novità alla co-conduzione, caro Phil, non so se lo sai tu, te lo dico proprio in diretta anche perché l'ho vista qui in giro. Irene Calabro sarà una co-conduttrice di Voices insieme a me e ad Adele Briganti, insomma poi avremo modo di presentarle e quant'altro, sì. Sempre roba di qualità, a Voices solo il meglio.
3: La famiglia si allarga, perché vedo, e quindi l'importante è che è sempre che si allarghi bene, però sì, benvenuto, noto che si allarga sempre bene, non ci sono problemi.
2: La qualità, escluso il conduttore principale, la qualità è estrema.
1: Posso chiederti, quale gusto di gelato il nostro dottore?
4: Sì, noi stiamo parlando sempre di Scirubetta, perché ovviamente ricordiamoci che siamo qui in diretta, e qual è il gusto di gelato, questa è la domanda fatidica, che ha preferito?
3: Sì. Il gusto di gelato, io amo tutto ciò che è nero, cioccolato, bacio, gianduia, che vi posso dire? Ciao, creme, Nutella, tutto.
2: Allora, sentiti questo. Buonissimo fondente di Domenico Giovanni Laganà. Quindi questo è McKenzie, se non vado male.
1: Sì,
2: cioccolato monorigine Repubblica Dominicana 75%. Crema alla nocciola buonissima e croccante al cioccolato. Questo,
3: vabbè, questa è una delizia per il palato. L'unica cosa che ammetto in differente dal cioccolato è il caffè. Quando il caffè è buono si associa
2: Poi, peraltro, il dottor Genovesi è reduce da una dieta, ha perso 37 kg.
1: Sì,
2: adesso li recupera qui a Cirubetta.
3: Speriamo proprio di no, dai.
1: Vi voglio bene. No, ma siamo ancora?
2: Sì, siamo ancora. Intanto però andiamo un po' di musica, l'ascoltiamo.
1: Questa è la.

0: Siamo in diretta 20:38 live da Scirubetta, quinta edizione. Io devo sai ogni volta che guardo Scirubetta devo vedere se è veramente la quinta edizione. È vero, la quinta edizione?
1: Sì, cioè, è la quinta.
0: Ditemi se non sto sbagliando. Ci hanno raggiunto finalmente, hanno avuto un po' di pazienza i nostri amici from Neapolis, baby.
1: Ciao a tutti, sì, giustissimo. Dice
2: buonasera a tutti.
0: Grazie ragazzi, che bello. Ma prima volta venite a Reggio, com'è la storia?
2: Sì, questa è la prima volta, ci siamo trovati qui e ci siamo catapultati a mangiare gelato, ragazzi.
0: Ah, ma siete turisti? No, vi ho visto con la casacca ufficiale di un'azienda, no?
1: Sì, però siamo turisti ma per lavoro, siamo qui perché ci occupiamo di Home Restaurant Hotel e io mi occupo di interviste e Giulio anche fa tante cose.
2: E io mi occupo di mangiare, ragazzi, ci permette di mangiare.
0: Home Restaurant. Quindi ci spieghi un po'.
1: Sì. Restaurant.
0: Ci spieghi normalmente per gli amici che non amano il francese.
1: Te lo dico proprio bene. Quando ti sposti, vai in una località e hai bisogno di sentirti a casa, sì? Home Restaurant nasce proprio per questo. È un ristorante che però ti fa sentire a casa.
0: Ah, fantastico. Quindi se...
1: Rose, mi chiamo Rose, non te l'ho detto.
0: Grazie Rose, no, è bellissimo perché è un termine meraviglioso. Vittoria, di qualcosa, come vuoi?
3: Sì, allora certo. Di sicuro so pronunciare meglio di te Home Restaurant, però credo che sia... No, c'è questo gioco tra di noi, ovviamente, Phil è molto capace a parlare inglese. E, quindi, allora, ci parlate, diciamo, della vostra realtà?
2: La nostra realtà, allora, io sono un dentista.
0: Okay.
2: E lei invece si occupa di... è una coach di dizione.
1: Bravo, dici bene. Nasco come attrice e conduttrice e poi mi sono innamorata della dizione e quindi vado fantastico. Anche in giro per le strade, oltre ad insegnarla, a chiedere. E te lo dico proprio a te, ma si dice zio o zio?
0: Zio o zio?
1: Oh oh.
0: No, zio.
1: Seta?
2: Ah, si dice zio.
1: Bravo.
2: Si dice zio. No, io sono qui perché ho fatto una piccola partecipazione al Grande Fratello dell'anno scorso e quindi mi hanno offerto cibo gratis per un anno a questo ombre. Assolutamente, sì.
0: Ragazzi, cioè,
2: e quindi ho cominciato a mangiare qua dal festival del gelato e quindi per questo sono qui.
1: Possiamo fare i complimenti ai maestri gelatai?
0: Certo, hai visto, 34 e non solo,
1: Abbiamo provato dei gelati strepitosi, però posso dire qual è il mio preferito?
0: Certo, vai.
1: Si può dire. Allora, saluto, se mi senti adesso in diretta, il signor Cono, perché ha fatto un gusto stracciatella al limone che... al
0: Lasciatella limone.
2: Va. Io invece la mia paura è che ho mangiato talmente tanto gelato che avendo il pantalone bianco devo scappare a casa.
0: Ma voi firmate tutti i 5 giorni di Scirubetta fino a martedì?
1: No, purtroppo lunedì mattina andiamo via. Okay. Ci siamo innamorati di Reggio, però andiamo via.
0: Ma voi quindi c'è questa super collaborazione, questa inclinazione verso questo mondo fantastico, Home Restaurant.
1: Home Restaurant. Ti voglio dare lo schiaffo morale, questo è per te.
0: Com'è nata? Dovevate cucinare le ceci a casa, i fagioli, ha chiamato la mamma. Com'è che si fanno?
1: No, in realtà qui dobbiamo ringraziare Giulio perché il contatto è il suo.
2: Stamattina io ho cucinato delle lingue di pizza.
0: Lingue di pizza?
2: Assolutamente, sì. Quindi ci siamo pronti per Reggio Calabria per fare varie ricette in giro per...
0: E come vi trovano i nostri amici che ascoltano e guardano la radio?
2: Ci trovano su Instagram, Giulio Carotenuto
1: e Rus Chiacchierini.
0: Chiacchierini, bello.
1: Chiacchierini, vi giuro che questo è il nome
0: ufficiale.
1: Non è fatto apposta, diciamo. No, Rosa è un nome d'arte perché mi chiamo Rosaria, come una vera napoletana, però Chiacchierini è il mio cognome.
0: Napoli?
1: Torre del Greco?
2: Ah, Torre Annunziata. Noi siamo rivali.
1: Siamo una coppia nella vita, però siamo rivali.
2: Sono di Torre Annunziata.
0: Ah, Torre Annunziata.
2: E c'è questa storica rivalità tra Savoia e Torre del Greco.
1: E
2: perché
1: Turis.
2: Loro sono corallini.
0: Sì.
2: Però lei, per aggraziarsi, mi ha regalato.
1: Lo sapevo che lo diceva.
2: Il simbolo dei corallini e di corallo.
0: Allora, ora adesso vi faccio un cognome che è il padre di un mio amico, Scogliamiglio, che ha una. La fabbrica di coralli.
1: Hai capito?
2: Allora, bella parola, ce la puoi mettere così risparmiamo la prossima volta.
0: Beppe il fratello che scrive anche canzoni per Cosmo. Grazie allora.
1: Grazie a voi,
2: ragazzi.
0: Grazie mille. Ci vediamo alla festa.
2: Assolutamente.
0: To the party.
1: Buon gelato.
0: Grazie, vi vogliamo bene. Siamo con noi tra un po'. Benvenuto, Mar.

0: devi dire come il titolo di sta canzone.
1: Sì, prego.
2: Hello.
0: È bello.
2: Sì, però allora la difficoltà quando si parla di Adele, soprattutto di questo singolo, è fermarsi al hello. Okay. Perché poi ti viene It's Me, I Was Wondering. E poi andiamo avanti.
1: Girava un reel con questa canzone.
0: Cioè, sì.
1: Sì, però non so se si può raccontare in radio.
0: No, vabbè, cioè alle 9. Stato, 10,
1: normalmente erano le coppie e l'uomo che appoggiava il telefono.
0: Okay. Ah, il telefono.
1: Vicino alla sala giochi della donna.
0: Ok.
1: Ma

0: e gli canta "Hello, it's me", che c'è, cioè, ciao, sono io, non ci vediamo da tanto tempo, quindi era una sorta di richiesta, capito?
1: Beh, in questo bello. Caso si potrebbe fare proprio da Scirubetta.
0: Ciao.
1: Diciamo che non ci vediamo da tanto tempo.
0: Vabbè,
1: con loro
0: è strano che ci salutano da fuori, noi ricambiamo però non ci stanno sentendo,
2: no, perché abbiamo le luci gigantesche qui,
0: infatti
2: studio,
0: esatto.
2: Sì. Bello.
0: Intanto voglio confermare quello che ha detto Vittoria, quegli stand nuovi che vediamo quest'anno sono proprio degli sponsor che però per assaggiare i loro prodotti va fatto il gettone. Sono
1: sì.
0: fuori gara, quindi i gettoni non parteciperanno al conteggio per l'attribuzione del premio, però il gettone ci vuole. I Danè, ecco, per intenderci, vanno tirati fuori. E va bene, insomma, e adesso
2: ti vogliamo bene.
0: Sì, e noi
2: perché
0: io
2: ci dai queste informazioni alle 9:10.
0: No, veramente c'è andata Vittoria, io ho detto soltanto.
2: È stata una bella maratona, no?
0: Sì, per te, io sono arrivato da poco.
2: No, va bene, è stato bello.
0: No, domani ti diamo Manforte più facilmente. Certo. Salutiamo Enzo Romeo, doveva essere qui con alle 19.
2: Ma già, sai che ragazzi, veramente ora che cambia un po' il tempo dall'estate caldissima.
0: Sì.
2: Bisogna indossare qualcosa.
0: Ma sai che bel freschetto in moto?
2: Vabbè,
0: ma
2: so.
0: Che meraviglia meravigliosa, guarda, te l'assicuro. Una cosa spettacolare.
2: Io mi sta cercando il dottore.
0: Ma perché il dottore? No,
2: no, Filippo, no. Ah, 5 minuti e torno.
0: No, Filippo Genovesi, no, sì, credo sia andato via. Ti ha piantato.
2: No, vieni.
1: Ti ha piantato in asso.
2: Mi deve dare le notizie.
0: Va bene. Allora, grazie. È iniziato anche un talk show, visto qua sul palco dal nostro Walking Radio.
2: Ci vediamo
0: non
2: domani,
0: so di che cosa parlano, lo scopriremo solo vivendo.
2: Ciao a tutti da Vittoria, da Filippo e da Ben.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao. Thank you.

0: senso e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresti idea.it.
1: Radio Tour. Mix by Mix.
2: Summer Hits from back in the day. Back in the day.
3: Su Turin 104 Mix by Mix.
4: Diretta agli studi Radio Turin 104.
3: Questa è Mix by Mix.
5: Mix by Mix.
6: Mix by Mix.
3: Su Turin 104 Mix by Mix.
7: Che è stato un successo da discoteca, giusto?
8: Nella mia testa è tutto chiaro.
7: Fantastico.

0: dell'ascolto e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Loprestidea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestidea.it. Radio Tour.
1: Mix by Mix.